Partenza da Peter Lanzel. Da man eo part, da man curz al solai dar ceus co uos at sclerirà oval, sun eo fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets, tu sas quae ceu manai, suprem amur del cor, paeis natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport mal orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun annöle duman. Cun quella tuarn da ceo da vent il muant e me silenzi plü coplez exprima, grazia ma val. Adiau, eu part. Da man.

0: Nusessen Alexie Markus, e wustet leis RTR.
1: Vulti fa politica, tiel schnee ka scola va. Vulti fa politica,

0: e la drona probabel sgulada da vendel Belarus in direcziun della Lituania. La defensione dell'area Saudi Araba a Cifa e distrui in drone da tirs da Mecca la città che sonce per persone muslimas. Sulla piattaforma X ha comunicato l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita che la drone derivia dalla milizia dels Houthis nel Yemen. Già ireva la protezione civile dell'Arabia Saudita avvertì la popolazione in la città da pellegrina di Mecca in sdoa restar calme su andare als avis dalla autoritats. L'armada israeliana tenora cins indicazions mazzain comandant d'outgrad della Hamas en la strivla da Gaza. Il chef della brigada della Hamas da Rafah sei steiner persona clave dell'organizzazione e sei trantrauter stare responsabile per attentats terroristics. En tant rapporta l'agentura de novitats palestinaisa Wafa talmain duas personas mortes e pliras blessadas per vida attaches ord l'aria israelianas. Les indicazions de las duas partidas de conflict ne se lasciam bec verificiar a moda independenta. Veninter il sport, hier saira comenzà la stagion de hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau comenzà con una victoria a Chiasa contro il SCL Tigers e quai con 4-1. So entre l'en prim terz manava Tavau con 2-0 e nel second terz an il Tigers loro pudì scursanir e finter la 57 minuta stevi 2-1 per il club grigiun. Pir paucas minuta svant la fin della partita an Enzo Corvi e Simon Rifors loro seta il 2 gols al risultato finale. In intervista con SRF ha detto il nuovo capitano del HCD, l'indigen Ken Jäger, che è il primo terzo del Geo, sei stato molto buono.
1: Wir sind schnell rausgekommen, haben viele da draußen spielen und sie unter Druck setzen. Dann im zweiten Drittel ab und zu ein bisschen Scheibenverlust gehabt und durch das sind sie wieder ein bisschen ins Spiel gekommen. Aber ich glaube, schlussendlich das erste Spiel der Saison ist sicher wichtig, dass wir die 3 Punkte mitnehmen.
0: Il risultato delle ulteriori partite della prima ronda ha giocato per scontrambri Piotto con 2-3 su entra 7 ar penaltis. Bien ha guadagnato la partita contro Fribourg-Gottero con 4-2. Il Zrapper Svigliona Lakers ha perso contro Cloton con 3-4 su entra prolungazione. Losanna ha perso la partita contro Zug con 0-5. Lugano pudì batter Ginevra Servet con 6-3 ed il ZSC Lions ha guadagnato contro Berna con 5-3. Per finir, mi dai anche per il Balapè, per la Super League. Il club del Balapè de Sion ha guadagnato il gioco di recuperazione, quai ordai per contro il Grasshoppers con 5-2, quella quarta vittoria in Serie. Con 12 punti, ort 8 gioco, e il Valesans de Nov si in piazza 2 della tabella, Sion ha in punto e in gioco più poco che il leader Lugano.
2: La meteo.
0: Oggi si prepara sulle liv, prepara sur tracci, il suo intermezzo di contrasai resi da quintar con daracciada, prepara con urizis intensivs, qua esurto Daniel Mesauk, la bregaglia ed il puslaf. Le temperature maximali sono in la regione da Cuira tra 25 gradi, in sur selva tra 37 e 25 ed in legge di notte tra 12 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Pront per il dì.
4: Pront per dì, speranza e vus, che se en pai per ricevere al niev dì. A quel che asce non, a quel che vi genu se capesce vina von buona sien. Al microfono per vus, è il primo cancun da quella mesiamna Gabi di Gonda.

0: James Blunt ai questau. Die Jures per las novitats, Olivier Christen e Samtiade, jelle sise mesa.
1: Aves il souverän Schweizer decidi l'enchata September davar l'iniziativa da neutralitat e l'iniziativa d'alimentazione affissen quelles bitch passades all'urna, quamus la seconda ricerca dall'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Oma duas iniziativas fissen nides refusades cum passa 60%. En la Lituania han avions de combat de la NATO sa età la noche sin mardi in a drona o sa esicler la drona era chargiada cun material explosiv. Persunas del faccia in neutralisa la charge explosiva annuncia il ministro de defensiun lituan. Hier sarà comenzà la stagione de hockey sin glace il club de hockey de Tavau a comenzà cun una victoria a casa contro els SCL Tigers quae cun 4-1.
0: Grazie Olivia Anusmarain, con Laura si presenta.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi sei per parte sulle IV, per parte sul tratto in tec variabile. Al centro mio zio, dan contersera eise de quinta con Draca, per parte e con urezis intensivs, a cui ora van tutto il mesau, la bregaglia ed el puschlaf. Le temperature maximali della regione de Quera ai noz 21 gradi, en sur selva d'entre 17 e 21, ed elenge di naulte musel termometer oz 8 gradi. Ja, du hast das schon fa Kompliment. Das sind Prems Resultat de la Suppe de Buchstab sind schon vini. Cool. Bien dit, Schweizer Mancha.

0: E in sempre verte la Lynn Anderson de Leon Melinovcin si attonta. Ures per nos impuls, iei venivon lasiat. Ad è per oz, all'autura engedinese Romana Ganzoni scrit in impuls cun caràcter misterius. Al tetel Missing Person Report. Ilia fon che suria a scuol.
1: RTL Impuls.
2: Quant fortunada dere a scolina. Jabain t'una matam cloqueva e mi mnaceva mince di. Amo no saveva c'è in prima classe n'is proina seconda da quella tipologia e con ella al giavus de totes dus dam sforzar su un nov nom, Miss Piggy. Las dus matas con ceves blonds ed ulls blaus sco Miss Piggy am prova durant ses ons da sforzar ad otters ufans dam nomnar sco quella poppa. Forza de re per quai fin già bot ad una fitch fortunata din scontrar umans amables da caracter duc finoz am vaglia a mia vletza da pü con mince intellect. Una ja eveva sei tons a mana turmentà davant la bottia da fieramainta lis, quas a fermai un ufant. Circus e grand scoè, ceves blonds ed ulls blaus, in un pullover orange suriant. Qui es anciatats dus vaira ciuccals ans brailas agressuras. L'ufant a tup mes man e noeschen curuts pro la posta vers quadrella intel got ed erce sulla via maestra. E l'uressigli mes bapur de l'auto. C'è stoglia nire antar. Las agressuras han dit al prossim di c'è l'ufant ed essi in dus mongos. E non saveva ci c'è quai vuol dir. Per mai accepta jent quist titel, per l'ufant refusa il. Tu mancas.
1: Impo.

0: El Matias Raima Questau, vos savez hier on se regardar la primavera alla SRG lanciau al project interregional Tour de Suisse ils Outers. La prima formada fin mars conuseren stails confins entre la Svizzera e l'Italia. Discurriu del traffic con una guardia de confin, denton è discurriu con Rafael de Gonda, in om, in chauffeur de d'autos de vitire che cresce con seu camion di per di sur confins.
1: Confins, quei logans dina kins entweit feina pausa, nik in sto feina pausa, sforzada mein, nik e halt logans kins piarda temps. Poco che sto fa la formalità della douane a quei orden.
0: Ja, confins è stato il tema per la fin mars, tier Tour de Suisse ils Outers, al maig, al Tour de Suisse ils Outers, ma non usa mostè, alla pendente, a discurriu, cui gli iniziant della piliunga punt pendente del Grigiun, al Christian Loretz.
2: Quei ha fatto bi, satisfazione, libertà, de total bien ad el schliet che stau in se bople contenze. Et kins vese, combi hai out, che io zecau, con usen zemen, è sempre in Balezia.
0: Ed io proprio stau in di de Balezia, con ciel blau, impeccabile. A tutti gli hosps, semplicemente enorme bialas regordienza. Se per la terza edizione, Tour de Suisse, ils Outers, vai si laua. A quei schon venerdì proxim, lu a il nom SRF, RTS, RSI e RTR, ra live delle rives del Lac Le Mans. Tema centrale, laua. Alla domanda su interina stat extrema, vale la Svizzera a un sco cattedrale de laua? C'hai problems ai da u questa stat? Venerdis al di tematic tils radios della SRG. A naturalmein ecco tirnus.
3: Ils Outers, le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Celira ha dentant musà dolorosa main cieca capita, scina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausches raccoltes, auas usce ciaudesco anc mai e pesce morts. Nous, as prendain con nous a la rive da Lai de Ginevra, en la Maison de la Rivière, nur che laua sta en il centre. La discurrinus insieme con RTS Premier, SRF in Rete 1, con nos giasts davart il stadi della scenumnada Stive d'Aua Svizzera. Las historias sin ed vart laua udis wuster RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trant les 11 e les 12, e de nostra missione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della sera.

0: Oha, ons sind heute mit einem Balkon Musik. Per fa Platz, quel cau. L'impremi am na de caccia quella sauda della historia. La historia de quels impremis di esdis, piclau o ina de las bialas memorias.
1: No vaina podu ots schluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kills. Quelli sono anche già pro Blair Zon. E. Ai, questa fa una festa.
0: A fiesta vien probabil e fac si les proximas predes e butins. Denton per fa fiesta, drovi in prim an plani al magun. A die e puspoi da die fa commissions per save per via vonde provian en tegia. Otto, c'è drovi?
2: Cian, spezies, meriteri, pasta. Comunque fas un buon menù. E punto, la vogliamo avere un buon vino. Però la cucina tocca vino, no? Al di papà la cucina e di papà il maio.
0: In tic, parin, a scadin, a magari è in pin vinarzin. La caccia continua a lugleiti. Non se la grain. Fotografie de la caccia, se vuoi d'anton, tutti in a termetter a nus. Multimedia et RTR ni semplemein via WhatsApp. La galleria de fotografies sa un mo cusilla. Bien di!

0: שיטת לרדיו, מוין טראס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן, גרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: אתר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.
0: Las novitats ter RTR.
2: L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa da alimentazione fissen venidas refusadas se la votazione fiss stadio commenzament da settembre. Ils politologs e las politologas vesen paucas chances per ils dus projekts da votazione. La partenza in la nuova stadion da hockey è grateggia al HCD, il club grigiuna guadagna la partita contro ils LCL Tigers. Ed oggi spettin di variabel per part sulle liv, per part sur tracci, il suo intermezzo contro Saira dovri il paraplievgia. Como trais dos temas que opinam por vos outros, la SIAT. Meu nome é Olivia Christen, Gendi, a ditos essas da la partida. Duas dias na, avesse o soberano svizzer decidir em 7 setembro davar l'iniziativa da neutralidade e l'iniziativa da alimentação na fissem quelas bec passadas. A l'urna, que mostra a segunda recerca da l'Instituto GFS Berna per incumbenza da SRGSSR. Oma duas iniziativas fissem venidas refusadas com passa 60%. Il politologo responsável Lucas Golder vese uscia poucas chances per las iniziativas.
3: Ich kann mir nur schwer Ereignisse vorstellen, wo die Tendenzen, die typisch sind bei Initiativen, jetzt noch drehen könnten. Auch die Erwartungen der Stimmenden selber sind klar Richtung Nein gerichtet. Also da ist eine recht klare Ausgangslage. Bei beiden Vorlagen gehen wir von einem Nein aus.
2: Der Initiative der Neutralität dann indica 63% der dir na all'Initiative, quen 10% der Plike der len prima recerca della Wust. Der Initiative der Alimentation la compart crescida per 15%, uscia fis quella venida refusada osso com 64%. La recerca venida faccia com 13.000 personas da l'entire Svizzera, la quota da sbail zetter 2,8 punts procentuals. Davart questas duas iniziativas, votesce la Svizzera domenica il 27 settembre. Ed ossa l'exterior. En la Lituania, an avions da combat della NATO, saeta la noc sin mardi in a drona. Ossa si clair, la drona era cergiada con materiale explosiv. Persunas del faccia in neutralisa la charge explosiva, annuncia il ministro de defensione lituan. In sa angadina vide examinar la drona. De nundr che quella derivia, ne angadina bec clair. Tenor in primas informazions è la drona probabil scolada da vendel Belarus in direzione della Lituania. La defensione dell'area Saudi-Araba a cifà e destruì in drona

0: na se lașăm deci verificiar a moda independenta. Veninter il sport, sier saira comenza la stadium de hockey singlac. Il club de hockey de Tavau a comenza con una victoria a casa contra il SCL Tigers, quae cun 4-1. Suent l'en prim terz manava Tavau con 2-0. En il segund terz an il Tigers lura pudi scursanire finter la 56a minuta stevi 2-1 per il club grigium. Per poches minutes avant la fin della partita, an Enzo Corvi e Simon Rifors lura saeta ils 2 gols al resultat final. En intervista con SRF ha dici il nov capitani del HCD, l'indigen Ken Jäger, che l'en prim terz del Gieu saia sta. Dec bun.
1: Sind ja, schnell rausgekommen, haben viele da Ausland können spielen und sie unter Druck setzen. Dann im zweiten Drittel ja, ab und zu ein bisschen Scheibenverlust gehabt und durch das sind sie wieder ja, ein bisschen ins Spiel gekommen. Aber ich glaube schlussendlich... Das erste Spiel für die Saison war sicher wichtig, dass wir die 3 Punkte mitnehmen.
0: Als Resultat des ulteriores Partidas der primer Runde, Ajoa a pers contra Ambri Piotto con 2-3 su Enter Saitar Penaltis. Biena guadagna la partida contra Fribourg Gottero con 4-2. Il Zappers Villona Lakers han pers contra Kloten con 3-4 su Enter Prolungazione. Lausanne a pers la partida contra Zug con 0-5. Lugano ha pudi battere Ginevra Servet con 6-3 ed il ZSC Lions ha guadagna contro Berna con 5-3. Per finir mi dai anche il Balapè per la Super League. Il club de Balapè de Sion ha guadagna il gioco de recuperazione qua Jordaifer contro il Grasshoppers con 5-2, quella quarta vittoria in Serie. Con 12 punti, ort 8 geus e nel Valesans de 9 in piazza 2 della tabella, Sion ha in punti di gioco più pauk che il leader Lugano.
2: La meteo.
0: Oggi per parte sulle liv, per parte sul traccio, il suente mese di e contro Sairis di quintar con Daracciada, per parte era con Urizis intensivs quasi sur tot, e nel mese auc la bregaglia ed il pushlaf. La temperatura maximale è nella regione di Coira tra 25 gradi, e sur selva tra 37-25 ed in legge di notte tra 12 gradi. Demain comincia il di sur traccio, con il Davos de Goz de Pliev già esi da quintar in legge di Nambassa, la Val Müstair e la bregaglia, il di ora vegni a Dina Pli. Sulle Liv.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bein informai LD.
4: RTR. Dalla damau a la saira.
3: E pront per vus in a historia de din interpresa che festivesse jubileum a success schon en la tiarza generazion. Da wart la spetje de speranzas del HCD, ca ausa lanciau con ina victoria la sesiun, e din capitani conten.
1: Ja, freut. Ja, sehr Spiel da vor de Heimfans, ist extrem cool gewesen. Jetzt schauen wir das nächste.
3: Aschia, Ken Jäger. Quai ad auter, pa catoi nus cumbia, buona musica. Meu nom Gabi de Gonde, benvenuti.

0: La Pink. Se a música funciona sempre mais na todas as horas do dia, dos elasiate a 22, a deva prinum que a juína visão. Em seu siam esteva in element central, a len. Se a interpresa festivesse un, a lhe contava l'onda existenza. 1946, a Tercisi Meissen giu fundau a tronza e acne scrineria e resdia. La fina mira, la firma ai oz anconoscenta dentro auter per las casas Meissen. La filosofia, produzi sci local scomo possaival. Per mantenere il stil della casa Meissen al fundatur fac nigins compromiss. Quei veve el già declarau in un film da RTR a Jon Menia Novcien Navontedus.
1: Fin venia dia o lessa lina casa da vus, tantan io stolte di grande fenestra della fasada. Lui dice lui essa del faliu liuc. Lui sei buco alla casa pli. Perché c'è in fine in una casa da quel stile, fai una fenestra grande, cioè la vaghi tutto. In sa fai in via fenestra, apri sto in son essere io quella casa insieme, non si capisce.
0: Terzisi Meissen, de letzte Sures. Ottiontons, viva si ottiontons pitart, sia center sia fundazione della Ficenta, ai al spirt a una dina. Cau. Al spirit della famiglia è una dina. Ad è als beadis del fondatore, il Gino ad Eliso Meissen, è not part dell'interpresa poi è la terza generazione. Ad l'architect Gino Meissen dica compromiss fece nels a una dina, fich ves anuidis.
2: E dat in punct che Kinclem venia di io, fai una casa de stric, de Meissen, che plaimi, e la dati de ragione, ci me andino negins compromiss. Scuola di il video in sa fine extreme bia finestra proprio che funziona. Qua ce ne vuoi fare un po' con la statica delle case. E video questo te ne usa una dina.
0: Dice al Gino Meissen. Dell'interpresa della tradizione Tercisi Meissen a Tron, quella d'ombra attuale ma in ciun conto ciun Louvres. Ad occasione del jubileum de 800 anni, invita l'interpresa sonda ad indi de portes aviartes. A chavus lai seve ad udi de pli da Gino ed Iso Meissen ad e retrospectiv queca Tercisi Meissen geve da letzte Sures, marai la contribuzione del Telesguard, quellam fleis vus in rdr.ch, nis in nosa applicazione Play RTR.
3: Authentic regional.
0: Ad un cuort moment, aisi las siat a mesa. Schön Platz, a spazi, ad Eros Ramazzotti en duet con Tina Turner.

0: Radio Gaga, qui in questo audio sai un exact che aveva il sì in poster di Freddie Mercury sul mio lecce. Ah, biar zonze in vergai, a bros, osvenus, budo per trciavi del zonze in vergai, mo bai mra ad avon.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottia del rich in la regione.
0: Adio Ascelda, benvenuti oggi del Vendelin Cabernet de Lyon. Scolast alla Eskelim Ault, a Quera, bien di Vendelin.
3: Bien di, insieme.
0: Osa, nus, io credo che la devoza ga, che vus vesdau al Kikerisis questau avon la pausa de stat. Also avon las vacanzas. A giù in a buona stat, sco scolast.
3: Ja, in a belletje stat. Ben bein, di top in a biala stat.
0: Super. Tornaus budjem pospai, obien la scola usesha non c'è imperiamna, aber tornaus budjem pospai.
3: Ben bai, ne odun budjem scola.
0: Kun motivazion. Motivazion, yeah, wenn usè pel giug del Kikerisis de dots, ne ve? Lein schaliber?
3: Ben bai, ne sunt pinaus.
0: Schon? Also, schalu nus wein la Natalia Diller, che è la nostra assistente, ella è quella che fa otz croce, sen zi, nien giù.
4: Buon di, Servendeline, buona fortuna.
3: E... Buon di, donna Natalia.
0: Ja, ed è io, ti vis la buona fortuna. Ed il Vendelin. Adio, les di, nus mein. Il Consiglio Nazionale a Berna ha decidiu de vart 3,4 miliardi per l'armada.
3: Ja.
4: Giust.
0: David Copperfield è staus cavalcader professionale da otz sia tonta.
3: Ja.
4: Giust.
0: Oggi è il Dì Mondiale dels Genitors che lavoren spervia fons.
3: Ja.
4: Giust.
0: Schins gudogna tutte le ronde del Kikerisis eins minimum 30 bond tiel jackpot.
3: Na.
4: Os.
0: A Basilea dati i museum de duersetz de plesch.
3: Ja.
4: Giust.
0: A fons della generazione Z è nasci suente Lion Duameli.
3: Na.
4: Giust.
0: Alpha, beta, gamma in formulas della fisica.
3: Ja.
4: Os.
0: Il... In a castura porta varga cien dis ses pignets al venter.
3: Ja.
4: Giust.
0: In känguru ai circa 3 cm cul nescia.
3: Ja.
4: Giust.
0: Casturs neschen cun dents e cun pell.
3: Ja.
4: Giust.
0: Al diember de comembers del Parlament Schweizer sto esser in a cifra grada.
3: Ja.
4: Fos.
0: La single Billie Jean de Michael Jackson, quella figlia in usone, la single Billie Jean de Michael Jackson, è in platz 10 della parada da hits svizzera.
3: No, questa è buona. Sto lignati c'è il na.
4: Idee proprio uscite, più che facile per vedere il film che di signora la vita, il biopic di Michael Jackson ci verrà, der ci portò sia hits anche la parada.
0: Ses hits, ses albums e la parada, schicka. Also proprio oggi sin platz 10 dopo il 30 de ma, il 30 de ma c'era la schizzun sin platz in.
4: Incredibile, ha?
0: Scia tipo tracces.
4: Questo bocce con Mariah Carey minciando no deal.
0: Qui forse è un trick di quelli di Netflix, di fare, di fare vivo.
4: Di promuovere, di ciò la musica.
0: Ah, già. Basta, Natalia, io ho detto, bia, correct?
4: Sì, definitivo. Also, Michael Jackson, non vengono definitivo nella loro vita, vengono fatto due spettacoli, oggi corretti, oggi do. Cominciamo a forse giusto per noi schicchi di se ci arriva 3 delle 4 runde l'ora del jackpot è almeno 30 boss guardiamo allora se che va uscire in evento questa volta e alfabeto gamma
0: scolast osa Vendelin
4: genus formas fisicas ma bain les
0: definizione dels winkels
4: exact 30 rote
3: formas fisicas va capito
0: Anna della fisica.
3: Aha, bis also, alla fisica trovo un sei angle, sind ich. Walter, ciao, aber quel volevo forse.
0: Ja, also, ja, wei us mir aus Wenter, laustati Winkels en la Geometrie, Definition pels Winkels en la Geometrie, dils Triangles.
3: Ja, ja, schon klar, ja, ja, kabin.
0: Aber ich glaube, das ist das, was ich gut drauf habe.
4: Nein, insomma, nein, uns essen sie, wo sind auch korrektes, per und die Ündro wein sind CBCs, da können auch tut, sein zu Problems.
0: Natalia, als wie quella dels Gesturz genesen Kundense cum Pell?
4: Sì, quella era corretta.
0: Come vai auch mal wie au Vieti? Ha? Vendelin, gels nesen Kundens e cum Pell als Gesturz. Schon ein interessant Animalet. Was du komm Venus, Natalia?
4: Och?
0: Och correctes.
4: Och correctes.
0: Cordiala gratulazione, nus mein Vignevone in Runde dus de Maun, Vendelin.
3: Ja, gut, flott, ja, legal.
0: Tip top. Schalu, salutiainus de maun, divisel oce in BND, dati oce un zio special en quei di?
3: Oh, ja, fene speciale, spel rein, quei mou.
0: Ja, lieb, aber bu lieber. Na, so entro mit di.
3: Na, na, più mone case, mondi, da vende valen d'auto, che jon, spel rein.
0: Bravo, bravo. Quei fuse, in bien program per mai.
4: Und das ist ja fair.
3: Die Blöwe bei uns dependen.
0: Ja, es wird dein in lauter der Gut. Den Ton.
3: Nein, in allem Mund ja bon.
0: Schalu, in Valencia din, in Biala Mesiam, in der Linke Bernacht. Und grazie al Fetti, tocca in der Maun.
4: Adiam.
0: Stai bein.
1: Adiam. Ciao. Il Kikerisis.
2: Presentata Volk, wo se buttia dal Vic. In la region.
0: Ah, nostra Natalia, letta stata un'intica. Natalia, oggi venus per spelen ciao in giug della soppa de Bustabs. Mm-hmm. Ti tornes l'utter mai al studio per tre la sort, dann ton, io credo che vei fa' me mia grevo.
4: Na, proprio, ihr tutti si vavan korrekte,
0: no? Va, oh, ihr tutti ganz viu borgonovo, sco zacco della pistola, ad osa, ai si intic in pi complicau, a toccanusa, fech pauks, kenza participai, aber lu. Voll bingo, das ist jetzt schon.
4: Mm-hmm.
0: Aber ich glaube, ich sind ein Greif.
4: Fes in quel Moment, se non rivesti in avvento.
0: Io sai, c'è
4: GPT MG dei in avvento. Veo, c'è scu tip secret tra inter de nus.
0: C'è, mod inter ti adieu.
4: Precisa, also in caso c'è cocin druves adiut, c'è GPT, forse, forse.
0: Ah, Natalia.
4: In scuorte domandò a Google quel ciosa per rumenge, cercavi una canzone rumenge, e allora amò Google do risposta per rumänsch. Also oggi in di les IAs, les intelligenzes artificielles, die scuren erge rumänsch, per i de qui forse ci funzioner culle.
0: Io son persuadida che c'è GPT sa qua. Io son persuadida, basta. Se vusse participais, esses en cursa a checa e vusse vais gudinja. Ine ce vere caul de cauternus oz per quattr personas. Telefonai, ah na, bu telefonai, semplement scriver. Nus vain lign aisil WhatsApp, sind ihr Status, an uns du hast die Vision, toi, toi, toi.

0: Les novitats de RTR.
1: L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione fis amnides refusadas che la votazione fis sta il commenzamento de settembre. Ils politologs e las politologas vesen paucas chances per ils dus projects de votazione. La partenza in la nuova stagione de hockey è grateggiata al HCD e il club grigiun ha guadagnato la partita contro gli SCL Tigers. Ed oggi specchin di variabile per parte sulle liv, per parte sul tracci, il suo entremesdì contro Saira Dovri il paraplievgia. Come trais del tema, strappin up per vus, oz, la sis, mio nome è Olivia Christen, bien di, picius esses dalla partita. Duas giades na avessi il sovrano svizzer decidì l'enciate settembre davart l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione na fissan quellas bic passadas all'urna, quemusa la seconda ricerca dall'Institut GFS Berna per incumbenza dalla SRG SSR. Om duas iniziativas fissan venidas refusadas cun passa 60%. Il politologo responsabile Lucas Golder vese uscia paucas chances per las iniziativas.
2: Ich kann mir nur schwer Ereignisse vorstellen, wo die Tendenzen, die typisch sind bei Initiativen, jetzt noch drehen könnten. Auch die Erwartungen der Stimmenden selber sind klar Richtung Nein gerichtet. Also da ist eine recht klare Ausgangslage. Bei beiden Vorlagen gehen wir von einem Nein aus.
1: Per l'iniziativa da neutralità, dann in sind già 63% da dire na all'iniziativa, qua in 10% de pli che ter l'en prima ricerca da la vost. Per l'iniziativa d'alimentazione, la compart crescida per 15%, uscia fis quella venida rifusada os con 64%. La ricerca è venuta faccia con 30.000 persone dall'intera Svizzera, la quota da Sbails è tra 2,8 punti percentuali. Davart queste due iniziative, votesce la Svizzera domenica il 27 settembre. Ed ossa all'exterior. En la Lituania han avuns de combat de la NATO saeta la noc sin mardi in a drona. Ed ossa esicler, la drona era cergiada cun material explosiv. Persunas del faccia in neutralisa la charge explosiva a annuncia il ministro de defensiun lituan. In sa anga dina vid examinar la drona. Denundre che quella deriva ne anga dina bec clair. Tenor in primas informazions è la drona probabil sgulada da vent del Belarus en direcziun della Lituania. La defensione dell'area Saudi-Araba ha cifà e distruì in drone da tirs da Mecca la città che sonce per persone muslimas. Sulla piattaforma X ha comunicato l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita che la drone deriva dalla milizia del Houthi nel Yemen. Già ireva la protezione civile dell'Arabia Saudita avvertì la popolazione nella città da pellegrina di Mecca in sdoai restar calme su andare il avvis delle autorità. L'armada israeliana tenorace le indicazioni mazzai in comandante d'outgrad della Hamas in la strivla da Gaza. Il chef della brigada della Hamas da Rafah sa est una persona clave dell'organizzazione e sa est trantrauter stada responsabile per attentats terroristics. Entand rapporta l'agentura de novitats palestinais a Wafa del maim duas persones mortes

0: Ja, ab und zu ein bisschen Scheibenverlust gehabt und durch das sind sie wieder ins Spiel gekommen. Aber ich glaube, schlussendlich das erste Spiel der Saison war sicher wichtig, dass wir die drei Punkte mitnehmen.
1: Il risultato delle ulteriori partite della prima ronda, Ajoa ha perso contro Ambri Piotto con 2-3 su Entersaitar penaltis. Biena ha guadagnato la partita contro Fribourg-Gottero con 4-2. Il Rapperswil-Jona Lakers ha perso contro Kloten con 3-4 su Enter prolungazione. Lausanne ha perso la partita contro Zug con 0-5. Lugano ha potuto battere Ginevra Servet con 6-3 ed il ZSC Lions ha guadagnato contro Berna con 5-3. Per finire mi dai anche il Balapè per la Super League, il club da Balapè da Sion ha guadagnato il giro di recuperazione qua ordai per contro il Grasshoppers con 5-2, quella quarta vittoria in Serie. Con 12 punti, oggi giro e il Valesans da 9 in piazza 2 della tabella, Sion ha un punto ed in giro più poco che il leader Lugano.
2: La meteo.
1: Ottesi per part sulle Liv, per part sul traccio, su entre mezzi e contro sei resi da quintar con Daracciada, per part era con urizis intensivs, qua esorto nel mesauc, la Bregaglia ed il Puschlaf. Le temperature maximali en la regione da Coira tra 25 gradi, centro selva tra 17 e 25 ed en legge di notte tra 12 gradi. Domani comincia il di sul traccio, con il Davos, da Guts, da Pliev, già esi da quintar in legge di Nabassa, la Valmischteire, la Bregaglia, il di ora veni a Dina. Pli sulle Liv.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Bein informai ella mesiamna.
4: Brand Berildi.
3: Adot der Leinusin Titel Favorit de din veritabel Kollektionader de Plattes de Vinyl. E io suppongo che è al sempre verde che questa line oggi tocca al gusto di quel collezionatore di musica decente. Vesmarveglias, lui stai con noi. Io sono la Gabi De Gonda, ben di!

0: with the shape of you.
1: Und jetzt, Sharon, lass 8:30 Minuten ein. Ihr, wenn ihr schaut, la in den Kantonsfavoriten de Sepp Korei. Elle de Sint. Adeots, Steinus, a Sint.
2: RTR, mir zum Preferida.
1: Yeah, a descent, con us essen steide viadi cul kikeri sis, venus e antupau in gran collezionader de plattas de musica. RTR veva schon visitau el, avon Redondia Jones. A lu veva el dic che l'agi 2000 albums de vinil senza ia cruna. A quai? A ses motifs.
3: Esto va al centimarcio del Tatlaro, ovvero ormai nella sede con cover c'è tox cidesi, c'è ci descritti ci cieco e mi sa, insomma è stato sede qua di certi arioni.
1: Oggi poi Giuseppe Stricker de Sent ve biade pli albums e mince cas è al nief dels Stones. Si ho già de musica oggi?
3: È un Giuseppe Stricker e ho già visto in tocco della nuova platta dels Rolling Stones. X in tocchi, The Blair's Boons, o se ne venga giusto di mente il nome, cioè quella non è mai un mosè presente, no, e non è un cielo in quella. Ah, dels Rolling Stone, Jealous Lover.

0: Jealous Lover dels Rolling Stones, giù del novissimo album Foreign Tongues, che comparius als Dies de Fenadura. De quel è schon la collezione di albums de vinil de Giuseppe Stricker de Sint.
1: Mia canzone preferita.

0: Ustet leise RTRLs, och a venge treis eisi, an us vintil sempervert del di.
1: RTR, quai è il sempervert del di?
0: Anus vintir Thunder on the Mountain, Bob Dylan ha scritt quei titel che ha festivato il gran successo di questo album Modern Times. Quel veve el pubblicato avon venions. La canzone ha ida si a Juels radios americans de pli che tutte altre canzoni di questo album. L'album ha contongiu el Stati Uniti dell'America plaz in elas charts a de Shaya. Ai Dylan, che veve lusi sonte chunons, staus al pivel cantadur che ha contungiu plaz in. E l'Europa ai Thunder on the Mountain vinida o sco single. Denton, cumpi pauk. Success. E la canzone fa Dylan allusion sin sia anteriore residenza Hell's Kitchen a Manhattan et ina anteriore habitante nomnada men la Alicia Keys. Dylan pretende che la presentazione de Keys als Grammys de Lion Due Meli a Dus agen inspirau el de scriver quei titel. Schiok, eile canzun acne mein plein allusions biblicas. Al titel, per exempel, sil culm del Sinai, el codis de Exodus. De differents critikers de musica sauda Thunder on the Mountains dentel meilleurs songs de Bob Dylan.

0: sempre verds The Dots, Thunder on the Mountain, che ha battuto tutti i record el Stadis Unì dell'America. Avon exact, venions. Adossa, es ist auch la solche Mesa, Olivia Christen, e a vos, el studio con las novitats.
1: A vest il sovran svizzer decidì l'en 7 settembre davar l'iniziativa de neutralità e l'iniziativa d'alimentazione. Ne fissen quelles bec passadas all'urna, quamus la seconda recherche dell'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Ome duas iniziatives fissen venides refusades cum passa 60%. In Lituania hanno avuto il combattimento della NATO, se è tale notte sin mardi in una drone, o se si clare la drone era chargiata con materiale esplosivo. Persone del faccia a neutralizzare la charge esplosiva, annuncia il ministro della difesa lituano. Ieri sera comincia la stagione di hockey singlat, il club di hockey di Tavau comincia con una vittoria a casa contro il SCL Tigers e con 4-1.
0: Grazie al Fitch per le novità. Noi siamo ben informati di un quirel. Laura, così curioso che qui tu ne hai, us proprio d'ancuri Laura, Olivia, io sai che ti has dato a me, Adela, oi, ezza neua, basta io creo che feci, neanche scima Laura. Cavazella, oggi si per grande parte sulle IV, ma dat è moments de chill sur tracce. Sentro mezzdì incontro sera oggi de quinta con Draca, per parte è urezis politemain intensivs. Die a cui surtot el mesauc, el brigaglia ed el puschlav. Le temperature maximales ein el region de Quiret ter 20 grad, sur selva gisiat tocca 20 grad, el enge din alta tocca 8 grad.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la surselva. Infos in source-it.ch.
0: E adiau les dica, ai fos plaunet ures pil secund caffè. Ciamani ais.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Cialira ha dentant musà dolorosa ma in cieca capita, sina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausces raccoltes, auas usce ciaudes co anc mai e pesce morts. Nous, aspendain con nous, alla rive da Lai de Ginevra, en la Maison de la Rivière, nur che l'aua sta en il centre. La discurrimus insieme con RTS Premier, SRFine Rete 1, con os giasts davart il stadi della scenumnada Stive d'aua Svizzera. La storie sin e davart l'aua udis wuster RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trantre les 11 e les 12, ed è nostra missione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della 6.

0: Las novitats de RTR.
1: Els politologs i les politologues vesen poques chances per l'iniciativa de neutralitat i l'iniciativa d'alimentación e la partenza en la nova stagione de hockey è grateggiada al club de hockey de Tavau. Como dus dels temas oz las nov, mio nome è Olivia Christen. Bien-di. Avesse il sovrano svizzer decidì l'enciata a settembre davar l'iniziativa di neutralità e l'iniziativa di alimentazione, na fissin quelles bec passata all'urna, come usa la seconda ricerca dell'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Dall'iniziativa di neutralità hanno indicia 63% da dire na all'iniziativa, quindi 10% di pli che per la prima ricerca della VUST. Per l'iniziativa d'alimentación è la compart crescida per 15%, uscia fis quella venida rifusada ossa con 64%. La banca britannica Revolut vuol survenir access compliant al marcià de banca svizzera ed ha per quai domandà una licenza de banca svizzera. Già oz ni cedien de pli che 1 milione svizzers e svizzeras la purgida della Revolut in a banca che compliant a main digitala pia senza filialas. La sorveglianza federale dels marciats de finanza sai a vide d'examinar la domanda a comunicia la banca britannica. Ella vuol investir ils proxims 5 anni de pli che 150 milioni di francs in il marcià svizzer. A Los Angeles è un helicopter da televisione cruda giù tra 2 edifici da facenta e si il suo enter ars. Almeno 3 persone sono morte. Tra almeno una delle offrende si tratta di un pedon, an comunica il pompiers. Inoltre una persona sei blessata ed in sei trasportata ella in l'ospital. L'emettore NBC Los Angeles ha confermato che si tratta dell'ur helicopter, quel sei sta in azione per rapportare su un accidente da traffic. Venint il sport, ieri sera cominciò la stagione di hockey singlac e il club di hockey da Tavau cominciò con una vittoria a casa contro gli SCL Tigers, quai con 4 din. Sont il primo terzo manava Tavau con 2-0 e nel secondo terzo hanno gli Tigers loro pudi scursa nir e finta la 56 minuta stevi 2 din per il club grigiun. Per poche minuti svant la fine della partita an Enzo Corvi e Simon Rifors loro saeta ils 2 goals al risultato final.
2: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul tracci, il centro mezzo di contrasaire si da quintar con daracciada, prepara era con urizis intensivs, quai soprattutto nel mesauc, la bregaglia ed il puslaf. Le temperature maximali sono in la regione di Coira tra 25 gradi, in sur selva tra 17 e 25 ed in legge di notte tra 18 gradi.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Che ho contato in spagnolo su Charles, Olivia.
4: Alla
3: sera. No, su Charles, che fa un compagnia, non smincia mai. Io voglio mi dire che voi state con noi, che figliai noi alla prossima mesura. Nus gratulain, nus marain neoca nosa graziosa scadiola de cent, secenta oz als sedis de setembr e nus lainza che pesce savi a chi va al menu per 4 persones, in a cevere calda per 4 persones de la zoppa de bustaps. Chi che va con lezza e insomma, c'è liuc che nus vanno curici. Tot quai vinissi su, de sta con nus.
5: Adios, sono Gabi de Gonda, benvenuti.

0: Robbie Williams. Tudi a l'ondau concert el hala stadion a Turich ots caternus sinundus romances. Ja, yeah, dots el 16 de setembr aschen tutels fans de la magia gratulà ad in gran idol de quella show de tricks e fiction David Copperfield, artist e striun american de renom internacional asco paux striuns riusiu de ve que success Sientir mon. Ella procurau per feit bia illusions per grandes shows, je shows surdimensionales. Ella venius miliardari ad Lyon 1990 el schau spri la statua de la libertat a New York. Diani, hm? Quai diani? Quai vai au boviu? Dunton, jo sarà gore del perfetto, se è frisura focuhila ed il spolster se le jacques de perles e brillanz. Da cui sai un sarà gorda stupen. David Copperfield, oz a el sia tontons, a se le propi buns, lu vigna lede striuna an a vos zecons ons. Aber, na, schibunz, a sello tutine bo, al David Copperfield. Basta nuslenza capesce save, chi a anniversari o centiare romancia. Nus vainoz, trois gratulazions, ina va a Giulietta Killies de Rungs de Quera. Ella festivesce ozio a ciontasi a tavel anniversari. Ma dema meina Quera, cumplenesce ozel Florentin Schnotz Candines. Siu anniversari redon de Navonta. A de scuol vein fa fiasta pel navontavel, lau eisi jatchen egler ca sa festiva il navontavel. Sincera gratulazion a jubilares e jubilares de dots al 16 de setembr e a quels ca nus venus a forsa bonum nau, divisainus impidi de fiasta, buona sanedat a mo al meier pel nief on de veta. Ados, lainus sabe neovala scadiola, no loc cien vein 20:30.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Precis. Vos telefonais, gratulais a nostro matin en vies nom, la graziosa scadiola. E fiena scia in a pinche sorpresa a vossa giubilare ne vies giubilar. No loci cien, vegn 20:30.

0: dépend de toi.
1: RTR, ures per regala la scadiola d'Anton Bosenza. Auguri. Se oggi ce fa ben veni a Dolfi Sonder che telefonesce a noi de Salouf. Bien di Dolfi.
2: Buon dì, Gabi.
1: Oggi fiasta in famiglia?
2: Oggi farà in una piccola festa. Qui beati.
1: Quals auguris? Cioè, oggi è bien, c'è il beati a anniversario. Questo che pesce sono in importante di. Ne vedi, Dolfi?
2: Beh, beh, invece, naturalmente, sono da planizzare, da a maglia tua turta, a fare festa.
1: Naturalmente. E auguri a... Bezze, na, già è svustat, Nico, già è svusti Salouf.
2: E a tat.
1: E c'è auguri a tat, Dolfi, pel beati.
2: E tat, gratulescia a Luca, a Giavisa, del tuo buon, a c'è il resto, uscia, scucca ci l'è infine a nosa. E lei in scuola di un vex il principale parello è poi con macchine le tre parelle il hit
1: macchine agricole
2: e all
1: ad osagliaton va lui la macchina da scudere tutte le macchine lui è sono interessante per Luca.
2: Ah, il c'è una macchina, c'è trattori, ci sono i trattori, non è il giorno da chiesa.
1: Luca ha 4 anni, in
2: una
1: decina, in una giovane è intensiva per papà, mamma, per tata e tata, ne vedi?
2: E altri ne sono tutti sicuramente.
1: E altri si da fresci vus. Luca Arpagaus, da Savognin, ha 4 anni. Dolfi leva za una giuntanzica, leva za un divisanzica de pli, Adel. Se vesi zot?
2: No, quelle, che tot.
1: Che tot, grandius. Alla scadiola termatino se capesce Adel Beadi. Luca Arpagaus, a Savognin, a nus gratulain e a divisain a Luca tot bien per siu anniversari.
2: E a san grazia riccia.
1: Invidi Dolfi, abbia la fiesta con Luca, stai bene.
2: E Rogeria, ciao Gabi, saluti, tschüss.
3: La Cupina.
4: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch.

0: Kuigau, está a música per está fit. Alle farben con baby goodbye. Eu dice bo goodbye a un cosa, eu dice welcome. Natalia Dillere, puspeter mai el studio. Adela A. Oz, puspe la biala incumbenza da... Gli dà mai di tre la sorte. Mm-hmm. Natalia, che ho il telefonino.
1: Mm-hmm. Guarda ora, quelle sono super ben corrette.
0: Allora, se io intego, io intego pives, tuttina veniva eba in WhatsApp, nici in plan, allora vai a studiare in Pinti.
1: Mm-hmm. E c'è era tie tip?
0: Allora vai a studiare.
1: In c'è regione, c'è vanno.
0: Tu iet. Cioè, io vai a dare questo tip che vai a dare, perché io ero vero in kamikaze da bustabs in dentro l'auter, perché io ho dato quella pigna dita, perché stavo curta con la snof. Adesso vai eba per tre la sorte, ti è spus per me a diala da fortuna, con tu det da daur.
1: Svan c'è da dire, idee sono un po' più poch queer.
0: L'hai di apremce pleit, che non svan? Cioè, perché io più greva, logic.
1: E crei, ha? La soluzione delle camicioli.
0: Exact. In kamikaze.
1: Kamikaze per vide camicioli. Bellezza.
0: Ok, titilis le sort, nus ben pronto als tambours.
1: E crei, nus fanns giustina vent col giu de plitz. Kamikaze de camicioli duna kadosh. Oh, c'è tu ora. Doris kadosh. O sa via, c'è nus cerciens. Camicioli. O se c'è, è la guadagna nostra gioppa.
0: Non sta in il ca. Cordiale gratulazione. Dona Kadosh Doris. Ok, super. Zella, ma non sei grata l'adressa di Doris Kadosh?
1: No, quella non vedi io, secondo.
0: Forse quella Doris Kadosh. A salue per mettere la nostra mia messaggio di WhatsApp. Hey, cool, io edizione 2 di Manuel De Vosa, Siria. Also, la De Vosa parte da quella Siria. Allora, sono spagnata, si dà da un po' spagnata. Ma ora sai, è vivo, in quella partecipazione sono fe contenta.
1: Definitiv.
0: Natalia.
1: Gabi.
0: Ti asgleite che va libertà e emissione, perdonk, io asgleite gleite hier bei Brinkefe, oz trovi welsch kopaukes, gades jetzt au dir ti. Natalia, che portes ti oz in te emissione?
1: Nus vain se ciò culinarica, e crei pel moment o in settembre do quesce un trat ci stu almain una volta nir fazzi e quen settembre o in ottobre al paiver. E quel vengono naturalmente erfatti dal nostro protagonista della cucina, scuccia il fa quei tradisce le dieci di un quarto.
0: Il nostro protagonista, come mai sei, Rico?
1: Florin. Tu hai conosciuto Rico.
0: Yeah.
1: Ed è un gran piacere di poter fare la visita ad El, che era proprio insieme a mezzodì, da bellezza, il va aver cucinato per me e noi avevamo proprio un super flot tempo.
0: Sì, bi. Ed è l'idea di poter spettare noi il salito di caccia che fa che pesce è un gran piacere. C'è bisogno?
1: Allora, Giovanni, se tu hai mangiato c'è cosa, scuola o jackpot già da 50 francs, noi siamo in cerca di qualcosa che è vero, se penso, che c'è un'ora enorme svelta. E tu hai una cosa più grave che penso, noi siamo fissi in un via in cerca, noi siamo giù di l'apoteca dell'auto, il triangolo della panna, il brastoc melon, tutto c'è da quella roba, perché ci sono cercanze a qualcosa che ci dice obbligatorio e ci comunica a qualcosa che ci dà in differenti grandezze.
0: Io vai buon idea. E se scondi che ho fatto c'è causa, io sono totalmente alla finestra.
1: Allora è forse è la notte da ce la provare.
0: Io sai neanche da un tipo se non so di tu. Oh, basta. Natalia, in sarci se la gra, sin udita e vush, senta sugli amitur e vus a casa, io dice l'addio per oz, domani alla season di opuspei caos, per onza lu, è fit puspei,
1: quei crescioni.
0: La vus tutti in Valencia, di ne biala mesiamna e tocca domani, marvei. Grazie Natalia.

You to have it all. Jason Mraz con Have It All. E Clercia er oz zerchainz us una robe in nos cecciosas ed es pa dir, es pas dir, non is nientje usche gref. Nus cerchainz cocciosa ci doi differentes grandezas ci comunicescia cocciosa e ci po esser obligatoric. E forse c'è un perda vus en quella roba da fatta accesa o va venela una volta accesa. Sgirisce una minciun, ma un perda vus. E clair, per me è semplice da dire che non è usci gref, ed è la soluzione. Ma è crescione che qualcun svede in il jackpot. Forse na oz, forse na da mem, ma nus provainz in mincia cas. Oz in il jackpot, 50 francs per quals giovainz nus in 3 minuti.

0: Cediamo per cercianze.
1: C'è Ciauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: 50 francs in forma de bons. Ein til checkpot, il cevazins cito centiers sun quists.
3: La ciausa è savens obbligatorica. La ciausa comunicescia in sacè. La ciausa dati in differentes grondezzas.
0: Niente stupger meme de lunch de vent. 0800-2025-30 il numero de telefon per participir. Nus provains. RTR Cecioses, bundicis al telefon.
4: Mir nicht, ich wollte Roland da drum.
0: Legermeister Roland, kannst du proben?
4: Falls ich nicht stütze viel.
0: Ein stütze viel? Doch ein grande Pipitchen, kommunizierst du zu der Cese, ist per exempel Jüre, sie weiß der Darder, und es hat sind in sehr propi obligatorisch. Ihr stütze viel, nun ist per auch kurz zu erscheinen.
4: Okay.
0: Grazie viel per Telefon, in Beldi.
4: Adi. Grazie, ciao.
0: Il stütze für Vodimene sulla lista, provains con la seconda proposta. Gece Ciosas Natalia, bundi.
5: Sì, bundi, qui svegre quaira.
0: Allegra mainz.
5: E vende c'è una volta il via e di la ceplina.
0: La ceplina, eh? De velo per esempio, o de teufo.
5: De velo, de teufo.
0: Dopo da fu, de puses, eh? Le ceplina svempero er sulla lista, sa Daniel, non cerciamo snerna.
5: Non c'è problema.
0: Grazie per il telefono, bel di. La ciaplina non esa. Non provains con la terza proposta. E terci è il telefono.
6: Io vengo a Carmelia, Casanova.
0: Allegra, mangiare Carmelia, con c'è provla?
6: Io provo con quei allarme da fio, caso Feuermelder.
0: Mm-hmm, l'allarme da fio. Scrivi er giusto su per mettersi in nostra lista, non è snerna okay. Questa cercianza. Grazie per il telefono, in Veldi. Addio.
6: Addio.
0: L'allarme da fio non è, o se non è snerna, il stütze fio. La domanda è, ho la roba cercede un connex col fio? Due tenor schon. Ma la roba ha un certo connex con la via. La roba può però avere un connex con tutto fatto quel ciò sotter. Ed ho fic bieras variantes da quei cenus cerciens. No lo cien, vain, vain, cien, trenta, ci volence provir. Trais propostas vain za udia, cinc doque maximil manch mince di. Il telefono resta però quiet. Oggi c'è già smettendo ciò 10 francs anti il checkpot e da mem. Ah, o se scrincono il telefono, non spilano l'incontro. RTR, buon dì, ci sono andrò.
7: Io vi indico a Broder Villa.
0: Allegra.
7: Se vedi qua è la cazzola, alzo la cazzola da via. Circa un verso bello.
0: Ah, ok, alzo le samples, ha?
7: Los Amples,
0: esatto. Los Amples de traffic, potesse essere non esa per onerna.
7: Ok.
0: Grazie per il telefono, bel di, addio. E tu sei arrivato per la nostra ultima proposta, RTR Natalia, buon di.
8: Benji Natalia, che è Maria Vincenzo.
0: Dona Maria, ultima proposta per oggi.
8: Ma il codice scopo per morci il pane tra ec.
0: Ok, il triangolo da pan, triangolo da traffic, eh?
8: Ok.
0: Mettiamo sulla lista o meglio di es già sulla lista o se c'è nus nul cercianz a Dona Maria. Grazie a tutti per il telefono. Addio. E lo c'è vanno le nostre 5 proposte 60 francs sunt mem until jackpot.
1: C'è Ciauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Musica da quest'anno da Doughton, Let You Go alla nom. In 5 minuti les 10. Les 10 dopo per us, les prossimes novitets. Civo les novitets, chance da cenuate in Cedefu. E ci dopo melder cu du tuan fir sul vagina. Per me, propi puc. Scuceri col Florin fa sul vagina, udins les 10 d'un quart.

0: Les novitats del RTR.
1: L'Hospital Regional Surselva va elegir un director d'interim que sia un manager d'hospitals con grande experiència. El HCD vol continuitat e da per quai prolunga anticipadament il contract con la tacciadra svedais Rasmus Asplund. Com ho dus els temes, oz, les deix, mio nome è Olivia Christen, biendi. L'Hospital Regional Surselva allona in nov direttura d'interim. Rolf Gilgen entra in uffici il 1 d'ottobre a comunicare il consiglio amministrativo. E lei de pli che 20 anni esperienza da manare nel settore d'ospitals ed in speciale era con la trasformazione e l'integrazione d'organizzazioni da sanedat. Il Davos è Rolf Gilgen sta direttura d'interim dell'Hospital Regional d'Engia di Nota a Sameden. Insieme con la direzione del personale dell'Hospital Regional Surselva sei il nuovo direttore d'interim responsabile per la direzione operativa e per il sviluppo dell'ospital. La banca britannica Revolut vuol survenir access compliant al mercato da banca svizzera ed ha per cui domandare una licenza da banca svizzera. Già oggi iniziano da più che 1 milione svizzers e svizzeras la purgida da Revolut, una banca che compliant ma in digitale a pia senza filiales. La sorveglianza federale dels mercati da finanza serve da examinare la domanda a comunicare la banca britannica. La banca Revolut vuol investire il prossimo 5 anni da più che 150 milioni Francs en il Mercia Svizzer. A Los Angeles ein Helikopter der Television Kruda Giu trant due edificis de facenta e sil zu enter Ars almain 30 personas en mortas. Is attracta d'in giornalista del pilote d'in pedun rapporta le metur NBC News kun se referirse nils pompiers. Duas ulteriores personas sem blessadas ed in sae transporta elas en l'ospital. Il helikopter era in acciun per rapportar per le metur NBC Los Angeles d'in accidents de traffic. In novità al sport, il HCD ha prolungato anticipatamente il contratto con Rasmus Asplund. Il contratto della tacciadra svedese fisace mai scadì il 2027, ossa non si prolunga quel per due ulteriori anni, e fin la fine della stagione 2028-29 ha comunicato il HCD. Rasmus Asplund data da più il 2025 per il club da hockey da Tavau.
2: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul tracci, il suo intermes di contrasai reside quintar con Daracciada, prepara era con urizis intensivs, quai surtode nel mesauc, la bregaglia ed il puslaf. Le temperature maximali en la regione da Coira tra 25 gradi, en sur selva tra 37 e 25 ed en legge di notte tra 12 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Pose de chatche es forse un bon moment per genote fer un menu de solvagine ci trova in possi e temp. Il classiker per exemple, Piver, Salamuira, Pfeiffer, Square d'une chevus, nom nais questa buntit. Scuci nos protagonist de la cugina de settembre fa il Piver udisus in pochs minuts. El microfon per vus Natalia Diller, bon dia.

0: RTR să l registre la 10:15.
1: RTR. Nossa cozinha.
0: Rico Florin de Semiden is nos protagonist de la cuisine de la settembre. E Claire, cici telefona pel salus de ciaccia o svesse era d'una plagiar de la stagion de ciaccia e rusce er dels menus de sul vagina. Rico Florin non es svesse ciacedere al nuovo ciaccia, ma el so be precis cuces cuisine il spast tradizionil de ciaccia. Il paiver fa el seguente mainch.
2: Ja, pil vin e mettant in top da terracotta. E allora mettiamo tre gelguas, selerin della stanga e cigola e ci mettiamo ainte. E passiamo le paiver e allora lasciamo 8-10 dits. E allora pigliore mettiamo in vaiders e gelaite. Se posso tenere sui bain, allora posso rare le porzioni e allora pigli davanti al zaft, cuglio la ciarn. E pigliare la verdura, metto tutta la parte, allora braccio la ciarn, metto quella di ciò sono in piatto, allora pigli il vino con la sosa che c'era e metto in la padella, vuoi il su e allora sgromi io l'alf d'oeuf del sangue, piglio quella scima e quella butto di venti, allora resta bene il coccio. Allora quella là monti su con i paffarini tutto finché la spronta. E loro mettete già però la ciarn e la sbogliere finché la sbogliere.
0: Hai appunto congelerainte o ricolore tutta in or quantità a vuonda per tuo dan. Terel, non do quell'ora però tirs als flecetz, als spezli, ma bain otras buntez.
2: Mi ci ha fatto un risotto, mi ci ha tanto in una polenta, o mi ci ha tanto in mezza da malitera. Tenor gusts e loro un paggi bus bluff.
0: Tot tradizionel, il gibus bluff, tuoce ne tiri manc ertels florins sul plat cule sul vagina. Buon appetit e già vis in avent un bel temp de ciaccia.

0: 883 con Senza averti qui.
1: Il calendar.
0: Hai, la posa de ste is definitiva mainch a fin as bade erche us as redunen der chode più occurrenze in nos calendar. Oz cumenzain se cul atelier de lingue de l'Union Cultura Romancia a Pezzel e Songal. Quei per i fans fine due de jans oz der chode a partir de las duas ein til el Cesedorf de a Hundwil. L'ora dopo oz un concert in due sets de Ursina e Band e Pascal Gamboni, il prüm set is de las seis a las set pütos cun chansons de Pascal e l'ora de las oce metz a las deis cun de pü chansons de Ursina. Es rende però in mincecas de dir a tuts duas concerts e quels ci em l'ora vöglia e temp quels em de desser. A lö a Schlerigna antil Hotel Cresta Palace scudit a partir de las seis cumainze il prüm concert. E l'ora fisoz era in cerriferata e radunanza generale dell'archiv culturale Foppe e Contorn, cumainze alle 7 ante la cesa de scuola veglia a Rueon. E noi guardiamo anche kurz in demem il prossimo caffè rumensch sto sul programma la lia rumensche in vide demem ante l'hotel Bellaval a scuola la bonura alle 10.
1: Il calendario.

0: Pacific, tres in Marcoli, sin undes rumenches.
1: RTR Impuls.
0: Enus continuains culs impuls mysterius si vingen ar de l'engedine de Romana Ganzoni, erats der cio un missing person report, ots es quellura li feint ci suria a scuol.
2: Quant fortunada de re a scolina. Jabain t'una matam cloqueva e mim naceva mince di. Amo no saveva cia in prima classe nis proina seconda da quella tipologia. E con ella el giavus de totes dus dam sforzar su un nov nom, Miss Piggy. Las dus mates con ceves blonds ed ulls blaus sco Miss Piggy am prova durant ses ons da sforzar ad otters ufans dam nomnar sco quella poppa. Forza de re per quai fin già bot ad una fitch fortunada d'inscontrar umans amables da caracter duc finoz am vaglia a mia vletza da pü con mince intellect. Una ja eviva sei tons a mana turmentà davant la buttia da fieramainta lis, quasi a fermai un ufant. Circus e gronch coè, ceves blonds ed ulls blaus, in un pullover orange suriant. Qui es anciatats dus vaira ciuccals ans brailas agressures. L'ufant a tup mes man, e noi escen curuts pro la posta vers quadrella intel got ed erce sulla via maestra. E lure sigli mes bapur dall'auto. C'è stoglia nire antar. Las agressures han dit al prossim di c'è l'ufante ed essi in dus mongos. E non saveva c'è quai vuol dir. Per mai accepta jent quest titel, per l'ufante refusa il. Tu mancas

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Hospital Regional Surselva e l'Igin Directura d'Interim che saia in manager d'ospitals con grande experiencia e domicidi na duai bec pli suranar in Svizzera. Come dus dels tema sots la sindisch, mio nome è Olivia Christen, biendi. L'Hospital Regional Surselva a Lyon in nov direttura d'interim. Rolf Gilgen entra in uffici il 1 d'ottobre a comunicare il Consiglio d'Administrazione. Ella ha de pli che 20 anni esperienza da manar en il sector d'ospitals, in special era con la trasformazione e l'integrazione d'organizzazioni de sanedat. Il de vos è Rolf Gilgen sta direttura d'interim dell'Hospital Regional d'Engedinota a Samiden. Insieme con la direzione del personale dell'Hospital Regional Surselva sei il nuovo direttore d'interim responsabile per la direzione operativa e per il sviluppo dell'ospedale. Omicidi toccia ben baut tra i delitti che na suraneschen becchi in Svizzera. Sinquenza convenizia il Consiglio nazionale e del Consiglio dels Cantuns su entra vaire debatta onza alla lunga e dover d'entanto anche la votazione finale. In Ciombra Picna ha sa fatto valere una minorità della Commissione giuridica che ha proponì di restare tra decisioni precedenti del Consiglio dels Cantuns e del Consiglio nazionale in connex con questo tema. Le Ciombre federali hanno si esprimito il mars 2025 rispettiv mars 2026 per la suranazione non possibile domicidi. La banca britannica Revolut vuol survenire access compliant al mercato banca svizzera e da per quai domanda in licenza da banca svizzera. Già oggi iniziano ad applicare 1 milione svizzeri e svizzere la purgida da Revolut in una banca che compliant ma in digitale pia senza filiales. La sorveglianza federale dels mercati da finanza sai vid examinare la domanda a comunicare la banca britannica. La banca Revolut vuol investire els proxims 5 anni de pli che 150 milioni francs in il mercato svizzer. In novità del sport, il HCD ha prolungato anticipato ma il contratto con Rasmus Asplund, il contratto dell'attaccato svedese fis Acnemans che di il 2027 o sanins prolungato quel per due ulteriori anni e fin la fine della stagione 2028-29 a comunicare il HCD. Rasmus Asplund date più il 2025 per il club da hockey da Tavau.
0: La meteo.
1: Oggi si pregrondo part sulle liv, per part sur tratti, il suo intermezzo di contrasai reside quintar con daracciada, per part era con urizis intensivs, quai sortote nel mesauc, la bregaglia di il pushlaf. Le temperature maximali en la regione da cuire tra 25 gradi, en sur selva tra 37 e 25 ed en legge di notte tra 12 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Nus feinsatz un viedi ein til tep. In avos, il an 1944, seguenda guerra mondiale. Martina, una piccina scinenza in giardinese, spera il confine con l'Austria, diventa un lui drammatic. Lo vive al matet Balzer Fried, da quel tempo al Cingianz. E totuna, salgorda el oz, con 107 anni, scuccia fustu, beir.
4: Hai visto mol portret, sconfirma il cielo, all'angeger Grison, ci stava Martina, le ciate spera, la posta, dove aveva un cian, e ne ha da con quel cian, io la plaza della posta, o dal dazi, e alla guardia la persona via verso la ponte e da c'è la guardia della ponte da Martina con lei all'Austria l'erano SS e il cantante ha cacciato da voi sulla ponte via finché di andare a smanzare se avete mosso SS te lo sto in consegna.
3: Heiles, a prossima mezz'ora o dins sura in cede più delle salgordanze de Balzer Fried. Ci vive oz ad Azmos in centun Sangallam. De sia salgordanze e della vita al confine de Martina. Öl in öl con la squadriglia dels morders dels nazis con la SS. Tut qui fin usa les undesche mezz. Per vos al microfon, Natalia Diller.

0: Nos essens ina voster Valentin Frit, il postin de Martina durant la Seguenda Guerra Mondiale. Curce la Svizzera sera ils confins il 1942, dvainte sia pitchen bureau de posta con un dels rers telefons un lötscher per umems in fuge. Se fill, Balder Frit, del gorde en chots vid les emozions de sia bab vid el telefon.
1: Quand je ne vis pas normalement, merci les émotions, pas agitation, et les va téléphoner des clous, et ne pille pas non, on allait, et l'aura, je croisais la gotte par le téléphone, et quoi, naturellement, jamais, je n'ai pas, c'est impressionnant. Quelles robes sont nées énormément à corps, quand je savais l'aura de questions, n'y avait pas de discussions, se stevano lì in ora, se al rischio si arrivano in un centro di concentrazione tutto asci, là aveva tutto quello che poteva per evitare che niente c'è in avuto.
0: E questo giusto aveva naturalmente capitare in discrezione la più assoluta. In Genenza non riscorriva un giunto qui. La tema da nier denunziò era omnipresente. Balder Frit descrive cui c'è l'esnia a saver bger più tard, cui c'è questa giut clandestin funzionava, insomma.
1: In la discurriva da qua. In comune, con, sia con la posta, sia quando era in un tema, qua c'è sasso, io saver più bler più tard, c'è a Martini, a Sclamirot, erano due persone che lavoravano insieme e vedevano che si andavano in cinque o no sulla montagna Ran, si mettevano quelle in salve e uno aveva un telefono e quel telefono era incluso il turismo. Il dì da voi andava in auto e pigliava quella giù. Ma da qua in si scorriva a Blair, adesso non si va a Blair più tardi, ma sbappano non erano mai detto. C'è una persona di Martina che si è fatta Blair. Ho fatto altri.
0: È una solidarietà alla zupeda al confine vert. Dopo della situazione drammatica, alla riva d'Alin, dopo che è in Slesundesemetska.

0: Ihr Kuffin spielt den Posten der Martine. Der ein Lö der Moments Terribles. Weil der Friedsel Garde durch eine Gruppe der Fugitivs kann eine Mama disperieren, zu deren Pronte der Fähr il più extrem in Sommer per salvier sie sie Fans durch eine Deportation in a Voss sur la Punt.
1: Ich arrivò in eine Gruppe, Familie, in eine Donne, wie ein Papin an die Spitz. Questo è da dire in avanti, in avanti, e la donna aveva lasciato l'ufant pronciun. E una ditta, Chavona pigliava a Masofant, c'è il bit anti il bit. E era un altro spera al bit. Ma qua ci ha fatto la prima impressione della mamma, ci aveva sbuttato a Masofant in clava per non stare in avanti con il.
0: Si è la fine della guerra, nel 1945, allora mude della situazione. In fra poche di sono arrivate 4.000 persone sul confine di Martina in Svizzera. 30 di queste persone sono camions pleins liet a Malida, or de champs de concentration. Valentin Fried, il bab de Balser, era in mezzaint. Ma durante tutta la vita non ha bab né figli, né di scurie sur de qui. Oggi è Balser Fried l'ultim perdut. Ci vive ence, ci sora quinter da quis momains.
1: Oramai sono io ossa, edi ossa l'ultim. Ci sono goldo, se precisa tol qua. E se moin de mia nada, do Martina, ne domandena ad el, a studio di sarsce, a descurive, a in famiglia, se aveva in giunidia. E con qua, hai, fai no salce, cio. Fai, stai niente, cim scrive, stai in accordo. Io sei da fat e quella parte da me scolvera si appasce.
0: Una storia di un eroe il sombrive ci desrestede vive il algordanza da si fil. E se qui per extracts e mosse già fat impression e pelgilina a vus, loro potessus usse ira terler l'intera marella da ceterternus online su rtr.ch.

0: E con Ciro ed Andrea Sburani e Zetlantolas 11 mezzi e stemper las novitets c'è Olivia Christna per nous.
1: L'Ospital Regional Sur Selva Lion ha in nov direttura d'interim. Rolf Gilgen entra in ufficio il 1° d'ottobre, comunica al Consiglio Administrativo. Il Davos è Rolf Gilgen, sta direttura d'interim dell'Ospital Regional, denge di nota a Sameden. Omicidi toce ben bauter il Delixkina Sura Nation, bici in Svizzera, sinquenza convenizia il Consiglio Nazionale e il Consiglio Centun, su entra a vair debatta 11 alla lunga, e dovrà d'entanto anche la votazione finale. Il HCDA prolunga anticipazione. Parma in contratto con Rasmus Asplund, il contratto dell'attaccato svedese, fis a Cinemainske di il 2027, o san ins prolungar quel per 2 ulteriori sons, en fin la fin della stagione 2028-29.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E dopo si scoprirà che sulla Liv con impernivoli di cumulus a cui rede il mese. Dopo l'ora 26 gradi in Engedin sono le temperature maximali 30 20 e 24 gradi. Da me è l'ora già ciò variabile per parte in sulla Liv, per parte è già sortrata ed impostata il 7 mezzo di contro sera. Poco l'ora plover.

One Republic con Runaway. Ed è stagione di Zücces. E forse c'è a voi che è già nato capito. Cominciò a splacere una Zücce e si aveva un curioso sentimento sui memes. Preciso qui mi è capito. E allora mi domandai perché? C'è sempre questa Zücce vita se che i miei memes non comportano. Ci diceva proprio che i miei memes splacessero. Dr. Google ha allora potuto aggiungere. La Zücce ha in sé un liquid che si può congolare un po' con latex. E quel staccia allora via dei memes, suia e lascia in avanti un curioso sentimento. Il problema è che con ove non si arriva più dalla verde vent questa vetta. E per cui resta il sentimento della pelle suita. Ci si può fare in un momento, la vera dei memes scoprire con un po' in oli, quel scioglie allora questo liquid della Zücce e zieva allora più la vera con ove e savun e mettere su crema dei memes. E se vuol direct evitare quei capite, insomma, tagliare la Zücce con avere un guenz di ciò da fu. O se simple potesse essere. Tenia quei mince che si rimane, se vai a vente da cucinare questa stagione con Zücce e già vi buon appetito.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meine Questemne, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Celira ha tant musa dolorosa ma in cieca capita, sina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausas raccoltas, auas usce chiaudas co anc mai e pesce morts. Nous, as prendain con nous, a la rive da lei de Ginevra, en la maison de la Rivière, nur che l'aua sta en il centre. La discurrimus insieme con RTS Premier, SRF Rete 1, con nos giasts davart il stadi della scenumnada Stive d'aua Svizzera. Las historias sin ed vart l'aua udis vus der RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trantre les 11 e les 12, e de nostra missione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della sera.

In 7 minuts las dudas Elias Tuteas surpiglia l'ora col magazzin de mezzdì e torna l'ora da ciò las dudas e mezz squadrina per las gratulazions. Je vis us in event, buon divertiment con Ondas RTR e naturalmente buon appetit. Per us il microfono era Natalia Diller, bel che vos stais in nostra compagnia. Fin più tard.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il truffel, il mailinter, l'ardöffel, il tiffel, il ardeffel. Un plet exemplaric per la diversità dels idioms romans. L'Atlas Grigiun Romans volesse arcunar a moda scientifica quella diversità dels idioms sco er integrar novs möds de dir. Matthias Grünert, de l'Università de Friburg.
2: Codinins far in il download, nidinins kerga giù, arcunà, se girà.
1: Sper la lingua romance e la politica federale tema pro no, c'è vol l'iniziativa dell'alimentazione in dettaglio. E c'è chances an las duas iniziatives federales all'urna. Recerces actuales mossen un clair trend. Mercurdì, als 6 de settembre, quart passa las dudes no lanciare le mission con un sguardo las novitats, e li astuzias per vol microfon. Belce se con no. L'Ospital Regional Sur Selva a Lyon ha un nuovo direttore ad interim, quella ed ulteriores novas a Ursin Kadish.
3: Sco quai il Consiglio Administrativo comunicescia entra Rolf Gilgen in uffici a partir dal 1 d'ottobre. Gilgen haia passa vengeons experiencia da manare nel sector d'ospitals, quai in special con la transformazione e l'integrazione d'organizzazions de sanadat. Il Davos Rolf Gilgen sta direttur ad interim dall'Ospital Regional d'Engiadinota a Sameden. Insieme con la direzione del personale dell'Ospital Regional Sur Selva, sa il nuovo direttur ad interim responsabile per la direzione operativa e per il svilup dell'ospital.
1: In Svizzera nu suranesce omicidi beim bot più.
3: Il Consiglio nazionale del Consiglio des Cantons enzo convenitz, a quai su enter debattes de plirsons, e dovrà diventare anche la votazione finale. In la Chamber Pitchna ha sa fac valere una minorità della Commissione giuridica che ha proponito da restarter decisions precedentes da Cusels dels Cantons e Cusel Nacional in connex con quest'tema. Las Chambres Federales eran s'exprimidas il mars 2025 ed il mars 2026 per la suranazione non possaivla da domicidi. In Svizzera, in tot els da managis da la traccia da pors in quarantina per via della punce da pors. In tot, sa in 60 managis in almain 16 cantuns per tutciats dalla quarantina per via della pneumonia enzootica, comunicescia l'Uffici Federal per Segirezza de Victualia se fac veterinars. In se examinesci alla dimensione della derasazione e quai emplirs cantuns e lu coordinescia ins las mesires per combattere la manzogna. Avanti nemna era la malsogna che valeva sco extirpada in Svizzera, venida registrada in una gronda coliazione de tracce de pors, per cascians nella malsogna bec privlusa. Sil grigione era pertocia ne becciank en conoscent. La banca britannica Revolut vol usa era in licenza da banca Svizzera. Già oz nizegian passa i milioni svizzeras e svizzers las purgidas dalla banca digitale Revolut. La Surveglianza Federale dels Marciats da Finanzas finma saiavit examinar la domanda per la licenza, comunicescia Revolut. La banca digitale volte noracinas indicazioni investire ils proximi 5 ons passa 150 milioni francs nel marciat svizzer. La finamira è da davantare in Svizzera in una banca complaina e bec mosco usa per il pli per servec finanzials durant viadis.
1: Ed un sguard sun l'exterior, il Chancellier Federal Tudaist Friedrich Merz a striccia ses viadi alla radunanza plenaria delle Nazioni Unite.
3: Friedrich Merz voglia restare in Germania e sa concentrarsi in las elezioni in Mecklenburg-Vorpommern e Berlina, quai declara il corrispondente ad SRF Peter Vögeli. So enter che la partita CDU da Merz aveva pers markant per las elezioni in Sachsen-Anhalt, vin debatta vertemain in Germania se Merz duai restare Chancellier Federal. Uscia davanti alle elezioni in Mecklenburg-Vorpommern quasi in una domanda da confidenza. La radunanza plenaria dell'ONU a New York vala sco plataforma importante per la politica dall'exterior dels stadis, con preis discurs in il pli-out nivel. Ussa ven il ministro dell'exterior Johann Wadephul a reemplazar Merz en la radunanza plenaria. La fora d'ozon sur la Antarktika e puspe plipicna. Tenor l'Organizzazione Meteorologica delle Nazioni Unite, BMO, e la usce picna sco da pilsons 90 bec. L'organizzazione attribuisce quai alle misure per proteggere l'ambiente, sco per esempio il scumont da DFCKV en apparats dal minciadì. Isaia usa la seconda già da inseria che la fora saia sa diminuida, quai tant en la ladezza orientale orizzontala scuera in la profondità verticale. Dopo l'on 2000 si revigna la sfera d'ozon e la VMO quinta che la saia puspe intacta ai per les proximes decennis, come ne cesce la VMO.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: C'è chance hanno le due iniziative federali all'urna, l'iniziativa d'alimentazione e l'iniziativa di neutralità. Nuove ricerche mostrano un clear trend. E per ci non amo in pli la cedla di votazione sclerina oz, ci pretende insomma l'iniziativa d'alimentazione. Al cominciamento fine però, giusto dopo la meteo, con la nostra lingua romancia, una lingua diversa, con blez sciazzis e blez fich differenz, tutte in oridioms ma in dialects. Un nuovo progetto vuol salvare quel sciazzi linguistic e dallo stesso momento integrare nuovi smuts da dir. Perché ci va precis, da dire qua in neanche un minuto.
0: La meteo.
3: Sventer mezz di vivini pli e pli nivlus e versaira dati pli avgiai per parte era urizis intensivs e dracciadas, quai surtut en el sit. Las temperaturas maximales van intorno quira fino a 25 grads, en sur selva tranter 17-25 grads ed en lenge di nota fino a 12 grads. Domaun esi vin avant sulle liv mo per part, en lenge dina per part citzund Chairus, versaira seri l'uro puspesi e di poplover local main. La temperatura a quira da maun resta intorno 20 grads.
1: Quai ci des il sur Silvan il truffel, es per valader il malinter, per poter l'ardöffel, per sur Miran il tiffel e per sur Silvan l'ardeffel. Mince idioma se sagem plet, nada di scuore no modus differenz dialect infrals idioms, un sciazzi fich divers, ci des a dünne in moviment. E precis col sciazzi vol un nov proget col nom Atlas del Grigiun Romanch arconar scientifica mainch. Es tratta di una collaboración de la Scolota de Pedagogia del Grigiun e l'Università de Fribourg. Martina Gaudenz.
4: Il tudesch schwitzer, il franzos ed el talian. Tot quels lungats nazionals han schon in aschinum nau Atlas. Quei monta il lungats constrova quel el mincegi e schon venius registraus, documentaus e publicaus en forma de dina carta digitala. No a quinza, sin in a pagina de web clicas in a certa region per savesch quei ven propi discurreu leu. Il ramonch, qual meunca eun? Pia, neres ures, chi detti ein Atlas ramonch.

0: auch lokal delles differentes Vischnaunkes e Witz.
1: Tocken il Jahr 2030, piesur 4 ans wohl os in Team de plires Linguistes e Linguistes della Scola Alta de Pedagogie del Grischun rimna quals differents scatzis linguistics. E per se befa quei, trovi se capesce persunas romances che stessen a disposizion per intervistes e questionaris. En curec vengen persunas che viven e una dina e leuc no che las encarschide si, ni che impuspe tornadas a ne vos en Lurvic. A quei en mince region Ramoncia del Grischun. Ne vende se drun, toccan a Müstair. Preveu en cun comte logens cun 300 differentes persunas. Omens, donnes.
0: Also nus vain e persunas de veledecne differente. Nus vain en mince leug persunas giufnes de veledecne mesaune e pivelles. E se vain lue cun prelia en cia direcțiun vale tendenza.
1: Perché in persona giovane trovi, tot anor, altri splits che in persona più veglia. Ed ai mondi surtout è da documentare nuovi splits, più moderns, asci il professor di linguistica Ramoncia.
0: Codinins fa il download, ni dinins kerga giù, arcuna, se gira, ni nomnins la persona che fa la controlla il tren, il conductor, il controllatore, la controllatore, eccetera. Lau nu che nus se vain che dat variazion ni forse e l'option del tudest, lau lesse nus intercurì, c'hai drovele liauts.
1: Importante menziona, quales interviste seggen bo in a forma dad examen, e mondi bo pil pleit ni l'expression correcta, e mondi propi pil lungat cinciau en tozies colurs, accentuesce Matthias Grünert. Il projekt Atlas del Grischun Rumantsch, che vien sustenius del Fond National con im Budget de Radon 1 Million Francs, ei os en la fase de preparazion. Fina mira fossi de Schalieber con las emprimes intervistes l'enciata November.
2: Hey, chavo, chares auditures, vesse gust des participar pro l'Atlas del Grischun Rumantsch. Schilura podeva dare un sguardo in rtr.ch, lecce David, ulteriores informazions del projekt.

0: Weibet wo fin ja in plila zedla da votaziuns. Als 27. September venne decis in Svizza da var dus iniziatives dal pöval. Per quale se questi nun anamo decis, da na capra erta erina survista, vaina nius ot la marella l'iniziativa da neutralità, oz la na darin sguarz in iniziativa da alimentaziun. Vegetaris, fructariars, vegans o carnivores, si va per mangiar su discussions e debattes preprogrammadas. Co e cece non mangianis in politicum, qua mossen er las discussions intorn l'iniziativa d'alimentazion. Sur dat ce precis ci va in quell'iniziativa vordai nossa, con nostra corrispondente politica Fabia Caduff. Fabia, ce vol l'iniziativa precis?
1: L'iniziativa d'alimentazione vuol che la Svizzera produce blerda più mangiative svesse e diventa usce più indipendente dall'exterior. Concrete dessen 70% delle mangiative ci vengono consumate in Svizzera e nir prodotte in Svizzera. Per congolar, oz produce la Svizzera per 50% da quel che la consuma e svesse also in Svizzera, il resto viene importato. Ossa per raggiungere il bote del 70% agena produzione, stessa l'agricoltura produrre de più verdure e de main cern.
0: Co argumentation als aderenz e las aderentes dell'iniziativa lur intent?
1: L'Union per Ova de Bivernetta ci ha lanciato l'iniziativa argomentesce che si splanta da più verdure e si possa dovrare al terreno più efficiente, sco si stegna moaglia per la produzione de cern, vuol dire Argumenti dels iniziants sono tante rotte che sulla li stessa surfaccia e poi con verdure produrre de più mangiatives co concern. Con augmentar la comparte della produzione de mangiatives interna, nis la Svizzera eir più resistente a crisis con quei ce les pudess lure nutrir svesse, indipendente dall'exterior. Ed in avant, prevezza l'iniziativa eir mesures per proteggere l'ova de baivers co con reglar più strict el döver de pesticids.
0: L'iniziativa viene refusata tanto dal Parlamento come dal Consiglio federale e in giugno partito sostegna l'iniziativa attiva mainz. Ci sono gli argomenti contro l'iniziativa?
1: L'iniziativa vuol raggiungere gli bots in fra 10 anni, che non sia realistico, viene argomentato. Il Stato stesso intervenire massa ferm, sia che la produzione

0: las gratulaciones.
1: Presentado el Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E già esistono le 12 mezze, spero che vi sia un buon gentile per RTR e il tempo per le gratulazioni. Al microfono per voi, Natalia Diller. E qui ho otto gratulazioni, 30 rotter, per Giulita Chilias de Runx da Cuira. È la festa del 107° anniversario e la sorfine due gratulazioni. La prima, questa qua. Cara mamma e tata, cordiale gratulazione. Per il tuo anniversario, bia, amor, belle sorprese, soleil, plagiare, cleccio e sanedat. Sperain de se vegu de vinavon biars bials moments insemmen. En grazie de cor per tia carezia. Tia Alexa cun famiglia. E la seconda gratulazione, cara Giulita. Cordiale gratulazione e mo il meglio per la sanedat. Giavisce a ti da cor Michi. Nostra lines per la giubilara, el Touch el Condor Pasa de Arpai.

Pel nonentivel anniversari del Florentin Schnotzkendines de Cuira, vainzetedlo il cor viril baselge segnes con congrons aisti. L'ora doque incine gratulazion per Jacen Egler de Schuel er elfestage sia nonentivel anniversari. Aven gratulo seguente mainc. Char Bab, in nom de tot la famiglia de gratulaine de cor per tes fantastic novantavel anniversari. No vain fitch gust, che tu eist amo adüne fitch co un giuf not. Vast col velo, vast bler a ceminar, e bot massa bler, antil got a cleier bulais. Tu eist adüne quia per not tots. Ast adüne buns cusals, ed ast un grand cor per bler amur pel stes. Grazie fichun per tot. No giovijain amo fitch blers e bels ons con tia donna Anatina, con notrais fils, con donnes, con vos abiadis e con tot il rest de parentella e d'amis. Fa un bel di, lasciat ir bain e gioda la compagnia. No et vain fitch jent, riet. Il cor de scolars de sent te lainza con la chiara lingua della mamma.

0: Chara lingua della mamma centudel, cor de scolars, sent, ted lo, per gratulir a Jacen Egler de scuol per sia non entivel anniversari. Atem bonura allora ince Dolfi Sonder de Salof telefonò per la scelta metter la cupina, que sia a biedi Luca Arpagaus, ci ho oz sia quart anniversari.
1: Itad gratulescia a Luca. A Giavisa del Tobun, a Ciodresta, Uscia, Scucchetti l'Enfignanosa, e lei in Scuadric. Un vex, il principale parella, c'è poi con Ceci, con Machinas, dette parella. Il hit.
2: Machinas agricoles.
1: Jawohl.
2: A dose gli attorno va l'ulla macchina da scudere, tutte le macchine, lui, questo è interessante per Luca.
1: Ah, il c'è una macchina, c'è trattori, ci sono le c'è trattori, si deve, lo è il c'è un decino. E altri ne sono tutti sicuramente.
0: O se c'è l'eserna scia, anche la giusta stagione, il Luca Arpagaus, e se non è una volta su una macchina, l'ora Paul Baver, l'ovo maltina, or della tazza del RTR. In 30 minuti, l'una e Eva Lins del telefono per vostre gratulazioni spontane. Vos podeis telefonir, saludir, gratulir e giovigir in touch musica al 0800 20 25 30, ed uscire podeis usare scrivere una gratulazione al 079 200 70 07.

0: El pi girls go wild. Il telefon izo se occupò della Miriam Giger ci vesco gente gratulir. Buonasera.
1: Buonasera. Io vesco gente gratulare di Adrian Kemetis, di Duvino, stata Travanaso, fil 33 anni, di Giada tutto bene. Allora, buon giorno, buona giornata. E qua è il nome di mai. Allora, mi sono sniato, l'irma la lea, ad Samuel, ad Spof, Marino, Valentin. Allora, un delivo, due sils.
0: E musica te l'inzella Melissa Naschenwen con compliment per Adrian. Grazie per il telefono, donna Miriam, e bel sera mezzì.
1: Un bigi.
0: Adia.
1: Adia, grazie a te.

0: per l'anniversario spor mi ci tent fer compliments. Melissa naschen ven con compliment per Adrian Kamenisch, ci vive a Tavanase fistace 33 ans. Al telefon es us Duri Mathieu ci des a scuola, allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: E lori, noi avem les gratulazions, oz un po' in più da lunge da vent cube a scuola.
1: Sì, oz vana io bült, in la Gruyère, pro mia aviadia, Mena. Mena Mathieu, ti ha dejant. I ti desin alla scuola, ma è guarcia la doda qua in più tard.
0: E c'è per Gevus, allora, tot per la Mena?
1: Ma la Mena può ir con sia nonna a Vienna in ottobre e vanno a vera il piuttosto tadlar l'opera il Barbiere di Siviglia e c'è un toc da quella opera si fa qualche garantì plagiare e le può smettere in cinque stunze fantastiche.
0: E senti speciale una giovane da 10 anni ci si interessa per l'opera?
1: Ai, ma forse la nonna e la tata manavano in questa via d'opera me la canta e la vera musica, il giovo clavazzin. E ella è di niente, ma ella ha niente musica più moderna, questa è la son di il bap e la son del trail extreme.
0: O se ce l'ho un po' di tutte le due svarze l'influenza.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Buonissimo.
1: Quasi importante.
0: Quei trovo qui un po' in equilibrio. Però, questa sì, dopo musica classica, orda l'opera Il Barbiere di Sevilla. Grazie fisso Duri per il telefono e bel se ve mezzo di encia.
1: E stessa mai, tutto il buon.
0: Grazie fisso.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto.

Figaro! Sono qua! Ehi, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sono come il buon minuzzolo, il tuo corpo, della città.

0: Incredibile, largo al factotum Ordalo per il barbiere di Sevilla. Per la giubilare, Mina Mathieu ci festeggia sia decimo anniversario e poi allora ir a Vienna a guardare e tadlir quest'opera. Sovirans, buon divertimento. E il telefono è sosa Corina Bott da Valciava. Allegra, donna Corina.
1: Allegra, donna Natalia.
0: Ella verrà a darci una volta un nome senza agenda. E mi domando alla Corina, o è una agenda con scritto del giubilars o tengla a dimanda minciun?
1: Als bläs, nein, eigentlich ciao, ma ja non sa, count will si sun, cioè la nada qua non ha il controllo, questo è l'ora chütter. Ma us lue al termini qua nai per solito non è quanto il ciao.
0: Na mel. E allora, oggi è ci sulla lista?
1: Preciso, lei finge ogni nome, no? Anche il radio oggi è questo, io c'è un egler da scuola, ci complisce non ha un tons, lei si adona su un buon amico di mia mamma, e io l'ho stato gratulato tutto il cuore, e te lo vuoi naturalmente con quell'età buona se andare in avanti, ce lo posso fare in avanti ieri, e tutto questo hobby si sono finge ogni manzunà, e ce lo sei contento, e ci te lo semplicemente bene. E io vedo niente da ringraziare Fitch per tutto quello che lei e sua donna fanno per mia mamma, per me è questo. Fitch flott, ci sono in Valmistair e sa che mia mamma ha casa aiuto, può chiamare adesso per aiuto. Hai. Grazie Fitch e ti ho già visto il cuore in bel dì.
0: E noi in Bellinza il dì è con musica rumenca Mia Montagna da Mia Mia.
1: Niente, è la più buona guida da montagna e per cui mi pare che questa è d'apparel.
0: Questa fa, in mince caso. Grazie, donna Corina, per il telefono e
1: grazie, donna Natalia. Arrivederci.

0: Les novitats de RTR.
1: L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziat a 25 anni prejun per via de crims de guerra. Ed il Parlament svizzer metta o satutina sin via la convegna con il Stadis Mercosur, con una compensazion per l'agricoltura. Quals temas da quest'ora ad lieles duas, per vos al microfono Ursin Kadish. Buonasera. L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziat per via de crims de guerra. Il Tribunal Special per il Kosovo l'ha sentenziat a 25 anni prejun per via de 96 omicidis politics e per via de l'etnia. Sper quai era per ulteriurs delicts gravants sco tortura o era persecuzion durant ses temps sco general de l'armada kosovara UCK. Las investigaziuns se basan in un rapporto all'investigador special Dick Marty per il Cusel d'Europa il 2010. La conclude Marty che Thaçi sia sta il chef di una gruppa mafiosa e discurra da rapinaments, commerci con drogas ed organs da prejuniers. Quest rapporto aveva iniziato l'installazione dal Tribunal Special e la demissione da Thaçi il novembre 2020. Il Parlament svizzer di ossa tutina gea alla convegna da commerci liber con il Stadis Mercosur. Su entre il Cusel dels Chantuns a osser il Cusel Nacional consentì ad un compromiss. Quel era venire lavorare su entre che il Cusel Nacional aveva refusato in prima proposta con 96 ad 86 mezz cercle dur. Nella versione da compromesso dati i pagamenti da compensazione per l'agricoltura da radondi una mesa miliarda francs durant bun seasons. Pretendì aveva l'Unione Purila Svizzera 880 milioni di francs d'urocions. La convegna riducesce e striccia dazi in commerci con l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay ed l'Uruguay. Il 2024 alla Svizzera exporta rauba per bun 4 miliardi di francs in quel spazio. In Svizzera na zura nesce omicidi bain baut bitch pli. Il Cusel Nazionale e il Cusel des Chantuns enso convenizio quai so enter debattes da plir sons, id over dentanta anche la votazione finale. En la ciombra picna a sa fag valair in a minoritata la commissione giuridica ca proponi da restarter decisions precedentes da Cusel des Chantuns e Cusel Nazionale in connex con quest tema. Las ciombras federales eren s'exprimides il mars 2025 ed il mars 2026 per la suranazione non fusaivla da domicidi. In Svizzera, in totsels da menagis da traccia da porcs, in quarantina per via della puncia da porcs. In tots saian 60 menagis in almain 16 cantuns per tucciats dalla quarantina per via della pneumonia enzootica. Quai comunicesce l'Uffizio federal per segirezza da victualia se fax veterinars. Ins examinesce la dimensione della derasazione in plirs cantuns e coordinesce las mesiras per combattere la malsogna. Avanti nemna era la malsogna che valeva sco extirpada in Svizzera venida registrada in una gronda colliezione de traccias de porcs. Per carciauns nella malsogna bec privlusa. Sil grigion e era per toccia ne bec anche in conoscent.
2: La meteo.
1: Sventer mezz di viveni pli e plini vluse versaira dati plievgia e per parte era urizis intensiv sudraciadas, quai soprattutto nel sit. Las temperaturas maximales van intorn quira fino a 25 grads, en sur selva tranter 17 e 25 ed en lenge di nota fino a 12 grads. Damaun esi vin avant sulle lief mo per part, en lenge dinna per parte era chairus, versaira, l'ura poi puspe plover localmain e la temperatura a quira resta intorn 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
3: Cuscovrides.

0: Les novitats per RTR.
1: L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato a 25 anni di prigione per crimini di guerra. Ed in Svizzera in 60 tracce di porci in quarantina per via della puncia di porci, era in grigione e in menaggi per tutti. Quali temi di quest'ora gli le strais e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. L'anterior presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato per via di crimini di guerra. Il Tribunale Speciale per il Kosovo l'ha sentenziato a 25 anni di prigione per via di 96 omicidi politici o per via dell'etnia. Per cui era per ulteriori delitti gravanti con tortura o era persecuzione durante il tempo generale dell'armata kosovara o ceca. Le investigazioni si basano in un rapporto dell'investigatore speciale Dick Marty per il Consiglio d'Europa il 2010. Là conclude Marty che Thaçi sia stato il chef di una gruppa mafiosa e discura da rapinamenti, commerci con drogas ed organs da prigionieri. Questo rapporto aveva iniziale installazione dal Tribunale Speciale e la demissione di Thaçi il novembre 2020. In Svizzera in tozzels de menagis della traccia de porcs in quarantina per via della puncia de porcs. In tutti saien 60 menagis de levemen ed in grash in almain 16 centuns per tociats della quarantina per via della pneumonia enzotica, quai comunicescio l'Uffizio Federal per Sicurezza de Victuales e Fats Veterinars. Quel sorveglia la dirasazione e coordinescio las mesires per combatter la malsogna. En il grigione tenor le veterinari cantonal Giacom Beart per tuccia sulet in menagi con 100 porcs che usa in quarantina. La malsogna è fic contagiosa e può far grons dons economics. Per carciauns ne la malsogna però bic privlusa. Sventre il Consiglio Nazionale ha, er il Consiglio dels Cantuns, approvato a rivedere la legge per il Servizio d'Informazione Federale, NDB. Il Consiglio dels Cantuns ha però fatto una midada, uscì che la revisione va in avose nel Consiglio Nazionale. Beg di spitaiva le che il Servizio d'Informazione survinda pli competenze, per esempio per sorvegliar persone su organizzazioni. Stricia ha il Consiglio dels Cantuns però la possibile dat che gli NDB da sciassia per proteggere organizzazioni o persone, da sciassia sorvegliare e rimnare informazioni da vart attività politiche. In l'Unione Europea, dove la giovantina può fare in conto da media sociale spir a partire da 15 anni, qua tenore il nuovo regolamento che la Commissione dell'UE vuole introdurre per tutti gli Stati co-members. Tenor quel, dove il diaver da media sociale essere possibile tra 13 e 15 anni, ma con supervisione dei genitori, ed insomma scomanda completamente ad uffons sotto 13 anni. Perché il nuovo regolamento già è in vigore, sta il Parlamento dell'UE e dei 27 Stati co-members anche approvare la proposta della Commissione.
0: La meteo.
1: Sventre mes di vivini plie plini vlus e versaira dati plievgia e per parte ero rizis intensivs, quai soprattutto nel sit. Las temperaturas maximales van intorno quera fino a 25 grads, en sur selva tra 17 e 25 grad ed en lengia di nota fino a 12 grads. Damaun esi vin avant sulle lief, mo per part, en lengia dina per parcia e rus e versaira dati l'ura puspe. Plievgia localmein, la temperatura a quera resta damaun intorno 20 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: La Confederación dovra in nov chef u chefa per il SECO. Helen Burger Artiega abandona il secretariat statal Lauteron. Ed in Svizzera en 60 tracce da porcs en quarantina per vida la punce da porcs, era nel grigione in menagi per tuccia. Quals temas da questura, gliela squatter e prevuso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. La chefa dal SECO, Helen Burger Artiega, ha visà sia plazza. La chefa dal Secretariat Statal per Economia, Bandunia se spost cun la fin da mars, comunicesce il Departement Federal d'Economia e conferma uscia rapports da medias. Il SECO Setzna finosa bec prendi posizion e la ragion per ce che la va ne ere bec in conoscenta. Udgere chefa dal SECO da Pilavus 2022 ed era oravant ambassadra a Bangkok. En las medias era ella venida con son durant la despita da taglia con il Stadis Uniz, noa che ella era compilada in tractativas con representants dall'administrazione del president Donald Trump. L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaci, è sentenzia per vida crims de guerra. Il Tribunal Special per il Kosovo l'ha sentenzia 25 ons prejun per vida 96 omicidis politics u per vida l'etnia. Per quai era per ulteriurs delicts gravants sco tortura u era persecuzion durant ses temps sco general de l'armada kosovara UCK. Las investigaziuns se basan sin in rapport all'investigada special Dick Marty per il Cusel d'Europa il 2010. La concluda Marty che Thaci saia sta il chef di una gruppa quasi mafiosa e discurra da rapinaments, commerci cun drogas ed organs de prigioniers. Questo rapporto aveva iniziato l'installazione dal Tribunal Special e la demissione da Thaci il novembre 2020. In Svizzera, in totsels domanagis dalla traccia da porcs in quarantina per via della puncia da porcs. In tutti saian 60 menagis da levemen ed in grash e in almain 16 centuns per tucciats dalla quarantina per via della pneumonia enzotica, comunicescio l'Uffizio Federal per Sicurezza de Victualia se fac veterinars. Quel surveglia la derasazione e coordinesce le misure per combattere la malsogna. E nel grigione tenore veterinario cantonale Jochen Beard per tuccia sulet in menagi con 100 porcs che usa in quarantina. La malsogna è fitch contagiosa e può far grons dons economics. Per cascianz ne la malsogna però bitch privlusa. En l'Unione Europeica, due la giuventicina pudair fare in conto da media sociale spir a partir da 15 ons. Quai tenor il nuovo reglamento che la Commissione dell'UE vuole introdurre per tutti gli Stati co members. Tenor quel, due il dia verda media sociale esser possibile tra 13 e 15 ans, mo con supervisione dei genitors, ed insomma scomanda completamente ad ufans sot 13 ans. Perché il nuovo reglamento già è in vigor, sto il Parlamento dell'UE ed il 27 Stati co members anche approvare la proposta della Commissione.
2: La meteo.
1: Su intermezz di vivini pli e pli nivlus e versaira poi plover per part era pli intensiv, quai però per il pli en il sit. Las temperaturas maximalas van intorn quira fino a 25 grads en sur selva tranter 17 e 25 ed en lenge di nota fino a 12 grads. Da maune si viene avant varia, mo per part sulle gif e versaira poi puspe plover localmain. La temperatura a quira resta intorn 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemes di ter RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Marco Di Saira, il 6 di settembre non si occupa tante volte una lingua grassa. Anna Giacometti non candidesce all'onci vin più per il Cusail Nazionale, con il 3D ad RTR.
2: Ich bin jetzt 65 geworden, also es fängt eine neue Lebensphase an und ich möchte das ein bisschen ruhiger angehen und einfach ein bisschen mehr Zeit haben auch für mich.
1: Ci sono i motivi in dettaglio per smettere con il lavoro del Parlamento a Berna, c'è il plan per devolvere uffici, in gioia la lasciano a fastidio politici e ci può succedere ad Anna Giacometti. Tutte le risposte, ma in quale magazzino? Giusto da volare le novità. Elias Zuzea sul microfono, buonasera. In Svizzera sono un seines de managis de levamain de porcs in quarantina per vide la puncia de porcs. Es tratta di una malattia fitch contagiosa, per tox sono impostut managis an del Chantun Luzerne e contorns. In Grigion sa un managi con 100 porcs per tox, dice il veterinario Chantunal Johan Beart, sun domanda da RTR. Il paura è a comprare le bestie di un managi in la regione per tox. O se sorvegnen las bestes, pro symptoms ferms antibiotica, in pü nu dascen eles nir vendudes ad otters managis. Pel Chantun Grischun nu fa Johan Beart in Gyns Bisers.
3: In general, judicainus quae pil Chantun Grischun per in cas marginal, den donko gins tradines ve, epizoties, an conoscen i gins confins, ad leo no, lesen us natramene solidarica mein, Luvreines und Zemmenkuls Veterinaris Kantonals nu gern Propigrons Problems.
1: Masuras o restrictions per l'inter territorio del Chantun nu sein planisadas conclude il veterinari Chantunal. Ulteriores novitats regionales, nationales ed internationales a Ursincadisch.
4: Il Chantun Songhai pretende in l'avenir in extract dal registro penale sin domanda la lubiancia da dimora, qua era da Burgais da Lue. Qua dicis il quesel grons songalais. Ils contrahens avevano argomentato che quai contrafece alla convegna con Lue, ils aderens han replicia che il tessin fece era quai. Le vala de batta avevano las discussions politicas su enter la restazion da supponiz commembers dat organizations mafiuvesas che avevano l'ubiencia da dimora a Roveredo e del Mesoco. Intant, pretende il Grigion era l'extract al registro penal, a però limitasi a pratica inagiada in fin la fin dall'on. La chefa del secco, Helene Budliger Artieda, avvisasi a plazza. La chefa del Secretariat Statal per Economia bandunia se spost con la fin da mars, comunicesce il Departamento Federale d'Economia e conferma uscia rapports da medias. E la cercia novas sfidas professionales ai ginum. Budliger è chefa del secco dopo l'avust 2022 ed era oravanda ambassadra a Bangkok. Nelle medias era la venida con sonturant la dispita da taglia con gli Stati Uniti, no che era compilata in trattativas con rappresentanti dell'amministrazione del presidente Donald Trump. Il Parlamento svizzero di us totina gea alla convegna da commerci liber con gli Stati Mercosur. Su entri il Cusel das Chantuns, a us era il Cusel nazionale consentì al compromesso. Qual era venire a lavorare su entri che il Cusel nazionale aveva refusato in prima proposta con 96 ad 86, qua il mezz cercle dur. Nella versione da compromesso, dati pagamenti da compensazione per l'agricoltura, da radont in mesa miliarda francs durante bun seasons. Pretendia aveva l'Unione Purila Svizzera oggi 80 milioni francs, zurocions. La convegna reducesce e striccia dazi in commerci con l'Argentina, con la Brasilia, il Paraguay ed l'Uruguay. Il 2024 alla Svizzera exporta rauba per bun 4 miliardi francs nel spazio Mercosur. L'anterior presidente del Kosovo, Hashim Thaci, è sentenziato per vida crimes da guerra. Il Tribunale Speciale per il Kosovo l'ha sentenziato 25 ans per giun per 96 omicidi politici e per vida l'etnia. Sper quai era per ulteriors delicts gravants sco tortura o era persecuzione durante il tempo sco generale dell'armada kosovara UCK. Le investigazioni si basano in un rapporto all'investigato speciale Dick Marty per il Cusel d'Europa il 2010. La conclude Marty che Thaci sia stato il chef di una gruppa mafiosa e discura da rapinamenti, commerci con drogas e commerci con organs da prigionieri. En l'Unione Europeica, dove la giuventicina può fare in conto da media sociale per a partire da 15 ons, quai tenor il nuovo regolamento che la Commissione dell'UE vuole introdurre per tutti gli Stati co-members. Tenor quel, dove il diver da media sociale essere possibile tra 13 e 15 ons, però mo con supervisione dals genitors. Ed insomma, scomanda completamente ad ufans sotto 13 ons. Perché il nuovo regolamento già è in vigor, sto il Parlamento dell'UE e 27 Stati co-members hanno approvato la proposta della Commissione. De una voce nel Grigion, a Valsa un Piedra la polizia cantonale può prendere in fermanza due persone per vide in prova da culionar. Il signor era stato in banca per più di 10.000 francs che voleva surdare ad incolovaratura da segirezza della medema banca, a Valsa un Piedra. L'ora al Cetacqua è dubbiosa ed è iter la polizia a Lyon. Lezza a Plitard può prendere in fermanza in courier ed anche Plitard in complici, che speciava. Intanto, avvertisce era la polizia cantonale songalaisa, che detia più e più bleres in provas da culionar da ners via telefon.
0: RTL, il magazine della Saira.
5: Déjà vu a Zernetz. Il combat pel presidi comunale compiglia dus noms, c'è un combattu fin già avant 4 ans per gli stessi uffizi. Il presidente comunale attuale, Dominic Toch, ed il candidato ci vuole surtor, seis uffizi, Fadri Guller. Als Details, da è qua pac più tard, sco prim però, e qua er in dettaglio, Anna Giacometti ci ne vuol più candidare in terza ada pel Cusail nazionale. Motivi e plans, sco er bilancio politico e valutazione, da è qua dopo la meteo.
0: La meteo.
4: Vimpie pli nevose, versaira noc, poi plover per parte era pli intensiv, qua però per il pli nel sit. Las temperaturas maximales van intorno quira fino a 25 graz, en sur selva trant 17 e 25, ed en lenge di nota fino a 12 graz. Domaun, esi vin avant varia, mo per part sulle liv, e versaira poi puspe plover localmein, la temperatura quira resta domaun intorno 20 graz.
5: Bun setons, rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti fin già al grigiun ent il Cussal nazionale a Berna. O se digele, e basta. Ad erte era il tradì, ce la nu candiderà più una terza eada pel Cussal nazionale. C'è ci amanà a quella decisione, e c'è plans ce la ha pel tempo de vola carriera politica in casa federale, a Anna Giacometti tradì ad Adrian Camartin.
6: Ai saggi buina decisione che la prendi lef, ed ella agi ebu da fa con la fin del processo in connex con la bova e la Val Bondasca, nur che la ai venida declarata non culponta a von duas jamnes, di Anna Giacometti. Ma con si sonte ciunons agi ella il sentiment che una nuova fase da sia vita entscheivi.
2: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Ich habe zwei Söhne, die eben auch weiter weg leben. Einer ist sogar in Finnland und der andere ist im Kanton Aargau. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann, mehr Zeit auch zum Reisen.
6: Ja, ist auch eine veritable Surprise, il Domelia Genif. Och ons, so enter der Zizika Wietzel, conquisten ils Liberaldemokrats Grigiuns, busch bei in Sitz, el Cussell National. E quai con una candidata che voleva plitost sco in pleina liesta, che sco favorita del ciamun della partita. Quai agi ella esenteu lanciata in casa federale a Berna, raccuenta Anna Giacometti. Fac è un pli greve della da se viver en el menage politic agi la pandemia de corona.
2: Ist natürlich nicht nur für mich, für alle ist das sehr schwierig gewesen, aber wenn man neu in Bern ist und politisieren will und das ganze System noch nicht kennt und Leute nicht kennt, ist das sehr schwierig gewesen und die Zeit habe ich nicht die gute Erinnerung.
6: Mo pleun pleunet agi ella se viu ficcia pai ed agi esse viu metter agens akzents. Jan prem ella Commission degli Exterior, pli tard ella Commission de Finanzas della Combra Gronda. Il combat pils de nes segge venius pli dirs ils de vos ons, constatesce Giacometti.
2: Zwischen links und rechts und in der Mitte und die verschiedenen Interessen, wo man vertritt und alle wollen Geld und das Geld kann man nur einmal ausgeben und darum ist es wichtig, dass man ja, dass man richtig prüft, wo was notwendig ist.
6: Adina Puspeisa Defender e Combatter, quai, di Anna Giacometti, agi ella e Adina Puspeistuiu per les acines persuasions e l'acina identitat.
2: Meine Kolleginnen und Kollegen, die meisten haben noch nicht verstanden, dass ich aus Graubünden komme. Einfach weil Italienisch redet, ist man automatisch aus dem Tessin. Man muss kämpfen, man muss sich anpassen, aber das kennen wir. Also das ist etwas, was ich das Leben lang so erlebt habe. Als Minderheit muss man kämpfen, aber man muss sich auch können anpassen.
6: E combattere e s'engagare in jele esuenter seu temps el cusel nazional. Per exempel, sco presidente dils parks, ni dils possessurs du aul dil grijun, per mon umna en cines funcziuns, che la vol continua.
1: C'è fastizis, lascia Anna Giacometti in avoi in casa federale, però c'è temas a ella nulla competenza centrale e ci podes surtor il sez della cusliera nazionale. Una valutazione segue ossa. Noi siamo colliati con la nostra corrispondente a Berna, Fabia Caduff. Anna Giacometti non candidesce da mai più per le prossime elezioni nazionali. Motivo per dare un sguardo sulla carriera della donna Bergagliotta a Berna. Fabia, cosa hai tu osservato ad Anna Giacometti quest'anno in casa federale?
7: Io ne ho osservato Anna Giacometti qui a Berna con una politica che resta fidaibile a sia persona e la sta eint per sei semaniamente e il suo partito è da un altro maniamente. La mossa profil è in una plage ad una a tutti. O se è svezza clare che Anna Giacometti politizzesse eint l'ala sinistra del PLD, qua mossa nere als temas per quels che la s'ingaja eint il sonst qua eint il Cusail Nacional alla inoltre diverse interpellazioni, mozioni e domande che per tutti l'ambiente e la sa ingaggiata attivamente per la revisione della legge del CO2. Quel naturalmente è marcata l'esperienza della bova a Bondo, ella è durante quest'anno stata ad una presente scegliva per domande intorno crudate di crappola e ella è stata una delle figure domandate e ci ha influenzato le discussioni.
1: Ci sono stati altri temi in cui Anna Giacometti si è ingaggiata?
7: Desper temi dell'ambiente ella sostenu ed è stata svessa attiva piuttosto di volas culisses, si va per rinforzare minoritats, per esempio, con de più traduzioni su un livello federale. Più visibile è ella, si va per le finanze, ella è co-membra della Commissione de Finanze ed è sovente stata pledadra per la Commissione. Giustamente, gli ultimi anni, in cui ci desi per misure di sparen, era ella ferm presente e le debatte sono il Parlamento. Temi di finanza, la asciata ella da casa ed è qui a erclare su un linea del partito, o se ella è stata ingaggiata ferm per l'iniziativa per imposte individuali. Ella ha proprio fatto tras un sviluppo a Berna dove un comandamento piuttosto difficile.
1: Qua è la niente mo concretizzare, c'è ma nasce con un comandamento difficile?

0: Tenor be funzionar con una collezione de liste col partì il center. Però c'è che non può neanche manciar, la fin finale dipende naturalmente era di una c'è noms ci van loro in corsa. Ves al PL de nu amo una vota ad Anna Giacometti fusque stat un grande vantaggio. Persones in uffici hanno empe grandes chances su una reelezione. Per questo potessi naturalmente c'è essere che il partito ves, che il partito ves guggent, che Anna Giacometti des libera il sedz già più botto, e che l'anterior consigliere governativo Christian Ratgeb ci ha fatto secondo Blairs Vush, che il PLD per le ultime elezioni succedise della e ves che un vantaggio per le elezioni.
1: Live da Berna, Fabia Caduff.

0: Non resta in la politica concreta, però in uffici politici comunali. Al 27 settembre c'è nella popolazione del comune di Zernez le autorità comunali per i prossimi 4 anni. Per più 8 uffici, quello del presidente comunale dà 2 candidature, una di Domenic Toch, che ha quell'uffici attuale, mainz, ed una di Federico Guller, che vesse di entrare in quell'uffici. Un combattimento elettorale che non è nuovo, siont che questi 2 uomini sono fin già stati 24 anni candidati per presidi. Florin Juan reporta.
1: Domenic Toch, del PPS, da profession pur, vuole restare presidente comunale da Zernez per il prossimo 4 anni. El sa che la materia ed la collaborazione tra i gremi funziona bene. Per il presidente attuale sa è importante da continuare con i progetti che ha inviato gli ultimi anni. Soprattutto un vuole Domenic Toch aver reglo per tutte le frazioni di Zernez o se svelge come possibile. La planizzazione locale.
2: Quella veste essere fin da vos 6 anni, quella volta sei genomato per i contratti di fusione, lasciano moduna l'andervia, però là va in una lumina in l'orizzonte ci luce, questo torno, lascia noi fare la prima partecipazione pubblica, e allora stesso qui in pace in avanti, e guardiamo che c'è la popolazione critica il nostro lavoro.
1: Critica non dopo in giugno per la grande lavoro prestata del contercandidato per il presidio Federico Guller. El ci abita a Braille in una delle totali 4 frazioni di Zernez. Per candidato indipendente e meno gestione di una ditta di ingegner specializzata sull'ova da Bavar, mentre però l'istess un fattore centrale per menare una vicinanza fusionata.
3: La planizzazione locale da quella viene domandata, una da quella viene polarizzata e ma quella è inviata e in buona via, quella è più o meno fatta, ma la strategia quella manca in nostro comune. Senza una strategia vuol dire planizzazione. Planizzazione si mince sparte del comune, si mette su planizzazione, si mette a lunga vista, e dice, no, si va ad una studiare il fuoco, ma si gira il fosle.
1: E lavorare c'è una strategia per tutta la vicinanza, fusque c'è l'om da 52 anni fes il prüm, scegliese eletto con il presidente comunale. Per Domenic Toch, elo 59 anni, funziona il comune di Zernez per il momento fig ben. Per avere per i prossimi 4 anni una certa continuità, fus per el importante da poter continuare con la lavoro che la superstanza attuale o in strada. Que saviante che tutte le decisioni che sono nite strade non plegiano forza a Minciun e a Minciuna in comune.
2: E noi ci veniamo lavorare, 1600 abitanti, 23 decisioni, e io non vengo da quelle ore nella superstanza che tutti sono 100% contenti con il nostro lavoro. Che noi da Minciuns presidenza riusciamo a fare. E per questo continuiamo a rinvenire con la via che c'è inizio e tra le nostre decisioni che ci non creiamo ci des a buon del nostro comune perché ci non c'è inizio.
1: Il fatto che la completa soprastanza, incluso il presidente comunale, a smette da ciò a disposizione per una ulteriore periodo d'uffici, dimostra una buona collaborazione e la volontà di fare in avanti. Usce Domenic Toch. Per Federico Guller, per conter, fisque una nuova situazione. El mnes allora una soprastanza con 6 co-members con esperienza d'almeno 4 anni.
3: Ma questo è che è semplice, va per la cosa, e non va per persone, non va nei processi, va per la cosa, e la sostanza speresce, c'è mince un stupce per la cosa, e allora funziona d'una, e va a collaborare con mince un, c'è un'altra idea, quella c'è essere, quella sto essere, ci dà discussioni.
1: Da quelle discussioni vorranno da fare i votanti e votanti da Zernez il prossimo 10 e finalmente decidere per una continuazione con Domenic Toch al timo.

0: un ubain unmüdament cun Fadriguller. Las cernas comunelas de Zernetz vegnan decisas il 27 settembre a l'urna.
1: Anna Giacometti nu candidescha più pel Consiglio Nazionale e pel Presidi Comunale de Zernetz dain combat tanter Domenic Toc e Fadriguller. Quavena dodi in quist magazin, scho volevec fundrar in quest temas, c'è tevet l'inter magazin erilereit, rtr.ch, e là c'è tevet erl singuls articles per mincia in storcia cis interessa. Producente stat Samuel Sosai, las novitats nudes da Dursin Kadish e tras l'emissiunas amana Elias Zuzeos. Per cicins banduna qua, grazie per l'attenzione e fin già ossa una bella saira. E per cici resta, aspetta musica, aspettan buonas novas da varti un imbruol in PD ed aspetta un pa novas del sport. Hockey sunglace e balla pe, tant posso tradir, romancia bella, c'è un svaibet un pa compagnia.

Manche sees pasalas cinch RTR in Marcur di Saira. Novendo di avant il magazzin, a Val San Pedro, la polizia cantonale pôde arrestar dus persunas per vida la prova d'imbrogliar. Un senior es stat sin banca per plus 10.000 francs. Quais voleva el zordar ad un collaboratur des giurezza della listessa banca Val San Pedro. Fin già quella part de l'istorge es remarciabla. E là però c'è tacqua dubius, per fortuna, ed esipo la polizia da Lyon, e quella allora pôde arrestar in courier e più tardi dal complici. Polizia, procura pubblica, investigation ossa als details. Velda du dir, c'è in tal cas finisce ne ad alcun happy end. La polizia cantonale ha in connex giusto pubblicà tips per de più happy ends, es puoi dir. Per nacro da reint, sunt tals imbruels. E questi sono i seguenti tips. Attenzione, non lasciare mai mettere sotto squitch da torora raps del conto, da dar quasi in avanti o da deponar quasi in lui. C'è una storia para curiosa o non credibile, picciar su il telefono ed abolir il contact. Ad una controllare, cici des il contact, es las informazioni de quella persona sunt correctas. Esco ultim, tals imbruels as sviluppen ad una in avant e capitan in las più differentes formas. Restai de mine ad una attenz, criticas e critics e ponderai minceada, scho una pretaisa, es forzi un pa curiosa.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: Il FC Lugano è in via per un nuovo record del club della Super League. Granit Xhaka aspetta con l'AFC Sunderland in una notte magica. Ed la prima notte, la prima saira del campionato di hockey sul ghiaccio, ha dato una pruna goals dei Waders Noves. Nostro tema qua, la prossima mezz'ora, davanti a musica.

Er saira es liber il campionadi svizzer de hockey sün glatsch. Comincia stagion, dair una pruna transfer stante als clubs e quesant piserà fin già per una pruna goals. An mis fin già lur buols sün lur novs clubs. Tot las 14 squadras de la National League an lancia saira la stagion e con tot in tot 44 goals ha dat un toc de più con la media de tals jus. Saides de quest 44 goals e con qua de più coin terz su nuits de novs jovaders, de undes transfers, de undes jovaders novs. Un per punts culminants, el prim gol de la stagiun col a fat Jeff Skinner, el routine de la NHL, de vobe 37 secundes fat per Biel, el 1-0 contra el campion svizzer Fribourg-Gotteron, 4-2 es del rest con la partida ida ora in favor de Biel. Ken Jäger, nov capitani attacciato del HCD, che va in tematizzato pro RTR, ha fatto fin già un gol pel club, pel ses nov club, che ha guadagnato 4-1 contro gli SCL Tigers. E a proposito HCD, un giovader ci desidera più questa stagione, non più pel HCD ma pel SC Berna, è David Barandun. L'SC Berna ha pers er 5-3 contro il ZSC Lions, però un piccion cufort varia dat pel nov David Barandun, il defensore in Gedinais, ha ne fatto 2 gols, qua ci des remarciabel, se on c'è prossimo club per iunt al HCD, aveva fatto in 9 ans 6 gols. RTR, RTR, al Puls, dal Sport.

0: Mark Desire, ci sai, Marco Desire, și ești vedva, am incitant, o te la RTR în quart de la 6.
1: RTR Sport.
0: Il manader della tabella della Super League, FC Lugano, este nor SRF Sport, la squadra de lura. I girene, per spui dir, la squadra e ovo de spui questa stagione in un nuovo stadion. Until Cup d'Europa sind die Bianconeri qualifiziert per la Conference League und das prim set jösi la Super League resultation di 9 punkts e da punta il club meine la tabella. Schis d'ombros las partidas, c'è il club a nu ultima manch independent de championadis e cun la prestagion non es Lugano nu batu de spesaides jös. 2 victorias e 4 paris. Schis rive de tener quel status quista saire contra l'FC St. Gallen. L'ora arriva a Lugano da egualizzare un record del club durante il tempo di spiegare la Super League. Ed in una notte speciale, bot fingia magica, spetterà oggi a Sunderland, il club inglese, Jove, se sprimge della Coppa Europea da spiegare 53 anni. I mezzi grani ciacca, ci sente fingia l'agitazione, sco ce l'ha detto la conferenza da pressa.
2: We knew that last season we wrote something, you know, historic to be back after 53 years, and can start to feel the excitement from the people as well. And I think that the stadium will be on fire tomorrow.
0: Es ein scritti storge da nir final mangia c'è la Coppa Europea e del stadion sarà questa sera citat on fire. Dimine in extase. Il capitano de Sunderland meina sia squadra questa sera las nov sul cisp contra AZ Alkmaar della Hollandia.

Musiker Schweizer Civasat Lapelle, so aimé Voyage. In 12 Minuten Metz, la sees, lura du divet qua, la resimation auditiva il di, e giuste da voi, du dina qua, dalla Anna Giacometti, la cuslera nazionale, ci ne vuol più candidare in a terza ad per ses uffizi. Els details, divet qua, in pax moments. Quis qua, las Pointer Sisters.

0: אל די דר ארטל.
1: אט קונקור זימון, בונסירה. Bienziat ons representa la liberal democrata Anna Giacometti già al grigiun el Cusei Nacional a Berna. Ma os diela ai tonja. A RTR ha ella tradiu che la veni bo a candidai na tiarza ga pel Cusei Nacional. Ai sa gi bo stau in eleva decisiun, a quella ha gi de fa nuot cu la fin del process de la Bova e la Valbondasca, no a quella ai venide declarada innocenta, di Anna Giacometti. Ma con 61 anni ha gliela al sentimento che una nuova fase da sua vita anciaivi, a che la vei de pli temps per se sezza. Al Spital Regional su Selva a Ion ha il nuovo direttore ad interim. Sco quei calcusei administrativ comunicescia entre Rolf Gilgen e Nufezi a ien prem d'October. Gilgen ha gli varge vegn ons experiencia de manà el rector de spitals. Quoi en special con la transformazione e l'integrazione d'organizzazioni de sanedat. Insieme con la direzione e del personale sel niev direttur ad interim responsables per la direzione operativa e per l'svilup del spital. Sco de vos ai Rolf Gilgen staus direttur ad interim del spital regional a Sameden. In Svizzera ein 60 managis de tratje de pors en quarantena per vaia dina malsogna del l'om. Quei comunicasse l'Ufficio federale per la città di Victualias a Fides Veterinars. In Grigion è tenuto il veterinario cantonale Jochen Beard, ma in managi con 100 porci per tu caos. La malsogna è fatta contagiosa e può occasionare grandi doni economici. Per questions è la malsogna d'Anton Bo prigolosa. Al Parlament Schweizer di Ostutine die alla convegna del commerci liber col Stadis Mercosur. Quai denton en ina version cum compromis. E la nova version dati pagamenti de compensazion per l'agricultura de radun ina mesa miliarda francs durant 6 anni. La convegna reducesce ed eliminesce dazis en commerci con l'Argentina, la Brasilia, al Paraguay ed Uruguay. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: Una bella sera con RTR.
2: Bene, vado di Anna Giacometti Schmidt, la liberal democrata che ha 65 anni, non vuole più candidare in terza ad per il Cusal Nazionale.
3: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Ich habe zwei Söhne, die eben auch weiter weg leben. Einer ist sogar in Finnland und der andere ist im Kanton Aargau. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann, mehr Zeit auch zum Reisen.
2: Als Details zu der Entscheidung kommst du pro RTR, mein Name ist Elias Zuzeos. Buona e bella sera!

0: Nico Santos, RTR. Vaig passar les 6, quan Marco di Saira. Martina del 1944. Qual confin con l'imperi nazionalsocialistic lavora il postenent Valentin Fried? Ad una d'arcè arriven fuggitivs disperats pro ses fenestril ed el fece tot per til giudar, quinta ses fil Balzer.
1: Si era fuggitivs, scusa non è un sequest, niven mitja tant su biro, il fenestril, domandevan pos far alc perce nel chiasso d'arcè in ora. Quando era Zons, forse 44, 45, ma tuttavia là di torno, e mi sbattava, aveva un telefono, naturalmente per la posta, e aveva telefono, se un padre di a sinistra, a cuore, e per contatti ci aveva, ci potesse un po' aiutare, e io verna lì a telefonare, io sei, era qua, l'uso del telefono della posta, era per qua.
0: Ufficialmente aveva la Svizzera Serases con Fins. Ci giudeva riceve da perdere la piazza e andare in prigione. Ma Valentin Fried non ha potuto avere da vento. Ha sostenuto giù se il guarda suo figlio.
1: Avere la piazza per lui era enorme importante. Con tutto quanto il feva, là, vi prontasse, non aveva l'erno bei amici, aveva d'una ricempa a tema, cinciun, in prova da fare oggi, c'è il ricevo forse sia piazza. Non ha mai esposto pubblicamente al giuseo, discrezione di reperire l'importante e per cui c'è l'insaio in un certo tema di avere il disgusto con la posta.
0: Dopo la storia di un eroe la sombriva della seconda guerra mondiale, ascolta l'ultima perduta, se sfil Balzer Fried, ossa con 87 in la Marella e la ripetizione di quell'emissione, quella dodiva ossa allora la 6:30, o se in clare curci va per voi via rtr.ch.
2: Mesti mia lingua.
0: Questa è stata da mia parte, Romancia. Questa è stata da mia parozza. Da man, non si beve allora durante la vantmezzdì. Fin qua. Grazie a per l'attenzione. Fate una bella sera pacifica. Ed è già alla prossima, no? Sta bene.

0: RTL La Marella.
1: Benvegni alla Marella de Dots. Vai la mort va un eils a bidja astgai resda per decennis. Nus mai nozza Martina al confin svizzer del on 1944. Al center stat l'istoria de Valentin Fried in Postenent, cio rascau sia existenza a sia plazza per gida persunas ein fuidja. Su fill Balzer Fried, oz o el 87 ons, ella davosa perdetja del tiams, ad el raquenta l'istoria. Isabel Jäger o antupau Balzer Fried ad o fatg in viedi al Vergiau. Miu nome Angela Hendry, a nus udin lu proxima main la Marella e rox en la sombriva in avvicinazione a Valentin Fried.

0: Barella.
1: L'Europa trembla, l'Europa tema. In Germania sono ils nazionalsozialisti alla possanza e sono per dar mans lor vagins. I destart, un pels ans 30, il centinaire passa. E musica, sco questa quada, Teddy Stauffer fa implidare alla Svizzera e dal Svizzers, almai per quarts moments, quant seriosa c'è la situazione intorno ed intorno. Il 1939 comincia la guerra. Ed il 1939 si londa la scienza da Balzer, il prim figlio da Valentin Fritt. Un uomo ci sveva casa allora, sco post-tenente a Martina, dopo aver lavorato in l'hotelleria da Lusso. Un uomo aver sia fotografia schneidig, con stil ed ogliada franca. Seis fil Balzer a 87 ans. Es ingegnere elettric a svessa vis il mont e da vis Blair. Ma c'è la vis da poppa Martina non ti l'ha mai più lascia ir.
2: Hai visto mol portret, scon film antil ciel, all'angeger grigion, ci steva Martina, le ciata spera, la posta, dove un cian, e un altro è venuto con quel cian, io ho plazzo della posta o del dazi e alla guardia lasciare la persona via verso la ponte e da c'è la guardia della ponte Martina con lei all'Austria l'erano SS e il cian tanzà c'è già da voi sulla ponte via finché erano anche il manzo c'è se avete mosso il SS del storico in consegna.
1: Ed è il 1944 a Martina, io sono l'Engiadina. Qua un comunin be abitants temma e sudada. Da cella varda l'en, sciars 40 metri spin via, l'imperi nazionalsozialistic tudasc. Qua un mattin de cincions, il bureau da posta con ses bab, l'incredibile avanti il zöls.
2: Schavona pigliava a Masofans e tal bit antil bit. E deren l'altra spera al bit. Ma qua ci ha fatto la prima impressione della mamma. Ci ha visto a Masofans e l'acqua per non stare la scena con il.
1: I mezzi sul dum sent il mattino il bab, il postenente, quel ci ha un da tre telefoni in comune, ci sa più le lingue a telefonare, rovar, discutar, sagittar.
2: Poi c'è una visita, normalmente, erse emozioni, pa agitazione, leva telefonare di cloni, ne pigliava gli uomini, levano, allora squassavano la gotta del telefono. E qua naturalmente c'è mai, io ho notato, è stato impressionante. Quelle robe sonite enormemente a corpo. Dice, qua sapeva allora da questi nivoli, delle discussioni, se stavano in ora, sul rischio, si arrivano in un centro di concentrazione tudasci, là aveva tutto quello che poteva per evitare che non niente c'è in avu.
1: L'istorgia a mania bain con la Svizzera, la guerra è restata ancora, il schnuizzi però sa impatroni del mat. Ti l'accompagna durante decenni e ti fa quintar ossa, con 87, alla maise de stuve in ses da casa ad Azmos, quai c'è ningiun otter non può più quintar. I storges, i la sombriva delle grandes storges da guerra, i storges con quella da ses bab Valentin Fritt.
2: Con quai, hai, fai ossa altro, ci mischeva stein a cor, io sei da fatto. E quella parte non mi scorverà sia pace.
1: Eroes e la sombriva. La Marella da Dotz e da quella sfeccia un cordiale benvenu, mes nom Isabel Jäger. Martina, il posto de confini il più all'ost della Svizzera, Chases, Via, Len ed il Dazi. Montagne dritte da sinistra, direct vid Wart, da cella Wart della Punt, c'è il Dazi, quel del Tirol austriac e con quai a partir dal 1938 dall'imperi nazionalsocialistic tudaisch. Tot Martina, omens, donnes e dufans e conesi la sudada de confin öl in öl con l'ominusa SS, la squadriglia de morders dels nazis. Qua viva Balzer Fritt. Un matin ci desnasciu l'on che la guerra comanzà del 1939. El iuda ses bab Valentin, il postenent, es ad una d'arce con el e pro el, in mezzo tot il travasce la tema qua l'ur de la Svizzera, öl in öl quel seconda guerra mondiale. Ed öl in öl ad una d'arce ir con gli otti in fugge, ci riven fin al dazi Svizzer, mütschen eins del Tirol e riven jo delas paraits de grippa. E la quinta mai del bureau de ses bab. Guardeva ora quel bureau. Da cesa al gord la Moser Balzer.
2: Ma qua era un bureau relativamente piccion, antil piercing dell'hotel della posta, con una vaidrina e un cioc, forse 5-6 metri, esatto, veramente piccion, ma il bureau funzionava là. Dopo, scenatura fin già aveva provo in bureau e aiutavo, facevo una commissione o altro sia, ora ci viaggia. Qua cominciò Pac, dopo la guerra è nuda, finché con 4-5 anni si aveva promos bappi, non avessi paura per ci capiteva in bureau, ci veniva e ci capiteva i soldati. Vedevo il soldato là, veniva gli otto correnti, vuol dire anche il Tirolo, io lo spazio e con questo era da fare oggi.
1: E la quinta anche il bureau, era allora là in telefono, era anche il bureau?
2: Ma naturale, là era un telefono e qua era il secondo telefono pubblico a Martina. Da quel tempo là, al principio del zona 40, aveva il telefono a imposta, vi dazi e per noi in casa aveva un telefono. E qua era l'unico. E avevano due incinci di reclamare, avevano il telefono, avevano acclamare e avevano le discussioni di finire.
1: E in paese allora c'è con tutti gli occhi desnudi, ci desmucciati, quella avrà un grande desiderio di telefonare?
2: Oh, qua era forse mai in gesto, qua c'è il desiderio di telefonare, non sai più piuttosto in comune, ci avevano i telefoni, ma ci era fuggitivs, cosa non erano sequestri, non erano tanto sul bureau, il fenestrin, domandavano per fare altro perché non c'era andare in ora. Quando era zona, forse 44-45, ma tutto via là di intorno, e mi sbaglio, avevo un telefono, naturale, per la posta, e avevo telefoni in padretti a sinistra, a cuore, e pro contacts ci sveva ci potesse un po' aiutare, io Berna lì telefona, io sei dire qua, l'usi dal telefono della posta e per qua.
1: In agosto 1942 sera la Svizzera si sconfins ufficialmente per fuggitivi sudeus. Da quel tempo deriva la metafora «Das Boot ist voll» del Cuslier Federal von Steiger. Una metafora tanto crudele che fosse ci displaccia di l'imaint collettiv nazionale ed internazionale. Ci arriva tutto un azzurro il confine verde, steva ossa far quint di nier buta ora bi director c'è, e ci aiuta ben ci stia con prajun. Scopostenente Martinez Valentin Fritt engagia federal. As meter kunter significa steir far quint con desdita prajun e ninjuna pensiun pü. Ses post es però la base da vita della famiglia. Schaljuda al da far quai absoluta mainch alla zopada. Un sguard in la literatura mossa. Aiuta fugitivs funziona be con discrezion absoluta. Ils fugitivs nu conoscen per par neanche ils noms da questi tils juden. Ques aiudons, ci venen avanti las actas de la polizia, saien ques, ci son nuts tschufs. Cas plus conscient, il comandant de polizia sangalais Paul Grüninger. ci a salvà milis de fugitifs e s'n'ho rilascià, ci a stià e reabilità pur de vossia mort. Da tot ces aiudons a sperden il stizis e l'istorgia. E perdutes no dae circa ningiunas pü. Perdutes sco balzar frit. Ses bab discurriva pü ses linguas?
2: Ma sim, ses bab era l'estat in tot Europa a lavorar. E in Francia, in Inghilterra, Italia non sono sicuro, ma il Cortesino, il Lucano lavorava, e discorreva cinque lingue. E qua era la nostra lingua materna, era tudasche, era inglese, era francese e italiano. Però sgraziarsi, però la sguardia del confine, ne aveva gli altri con tante conoscenze di lingue, con cui scrivevano altri, scrivevano anche per lui, in Pierta, per il bureau della posta, e loro avevano d'aiutare e provavano di avere che quella giotta non era cercata di nuovo.
1: Il della posta niente, il era il chef della posta, Martina?
2: Ma era bene una persona per la posta, quella carica il chef con una raccomandazione di un postino della scuola.
1: Iemi in paese la quinta e l'estate per gli hotel e il sarà questa contenta di avere un lavoro in Engiadina, una ci disgarantita da questo tempo nel nucleare e di ciò aveva raps per poter mantenere una famiglia.
2: Ma questo è preciso che io. Il tempo c'è del giovane, quando era 20-30, e il pianeta era nulla alla crisi, la grande crisi della prima guerra mondiale, e ella in paese lavorava per gli hotel, e la aveva possibilità e là il Stato impara per tutto. Qua c'era fatta esamo, la scuola dell'hotelleria a Luzern. E loro il Stato si sono Rezzo, il Stato Pontorino, il Stato Lugano, il Stato Monte Carlo, il Stato a Brighton e così via. E con cui all'epoca di praticare in preso quelle le lingue non erano usitate in, almeno in Europa.
1: Ed il sarà contento che l'ha potuto avere un posto in Engiadina?
2: Ma qua è già un po' più contento. Le stato stringato, regno un po' fortuna, sto a dire. Non avessi niente altro per in famiglia, perché il saluto mi è dato il 36, una di strada, e mia mamma deve a scuola da cusir. L'anno vero è imparato, ma tuttavia è stato un stato per dire in pasciarsi. Avere la piazza per lui era enorme importante, con tutto quanto faceva là, aveva prontato, aveva lerno bei amici, aveva dune ricempo a tema, in prova da fare anche, c'è il richiesto forse sia piazza. Andava mai esposto pubblica mancio al Giusea, per cui dai bei pacagliotti ci sa che ce l'ha tutto fatto durante quel tempo della guerra e giusto al primo di volo. Dopo la guerra. La discrezione era per lui importante e per cui c'era in sé un certo tema di avere un disgusto con la posta.
1: Per vice, in odere usce proprio il clima, e crea, da qua c'è una cosa lei di voi, e crea la gliot era schon fitch pronta la gliot normale, già la popolazione, quella è stata fitch pronta da aiutarci la gliot niva, als fugitivs niven. Allora il padalge da qua, o co ci impressiona lei?
2: In si scurriva da qua. In comune, con sia con la posta, sia quando era un tema, qua c'è stato, io sono più tardi, cioè a Martini, a Sclamirot, erano due persone che lavoravano insieme e vedevano che scendevano in cinzo o no sulla montagna Ran, e quindi mettevano questo in salvi e uno aveva il telefono e quel telefono aveva incluso Torici, il dì davo, andava in auto e pigliava quella giù. Ma da qua non si scorriva a Blair, adesso non si va a Blair più tardi, ma svap non aveva mai detto che una persona di Martina avesse fatto la Blair, o fatto altro.
1: Is der in Svizzera, intorno ed intorno la posanza tu daisce, e allora deren loro naturalmente i svizzers ci sostenevano qua, io?
2: Ma sì, questo aveva. Vedeva che era stato in prigione e scriveva da 200 ufficiali. Si aveva simpatia, concretamente, ed era da parte contraente. Ma in Serena, in comune, o prosvagenza, chi ha che posizione? L'aveva tema che in ogni forse altri contraente, den cunci des da qua in avanti, e alla fine poi dovrà contrattare. E per cui pensa la grande discrezione anche la vita comunale, in niva, da qua in niva di scuri. Ed era Saraplana, e grazie posso dire anche, una donna che veniva dalla Germania. E quella stava ardita in un'ada, wenn mal Führer kommt, öffne ich die Türe und lasse ihn herein. Er sah, c'è da gli ot, quando è una plagione talmente, c'è da gli ot, c'è deren decis, c'è niven an del Tirol, c'è la prima, c'è le guidevano era quella.
1: Questo c'è niven ainto, questo c'è deren loro qua?
2: No, no, svagin, s'rano c'è, tanta strada e ramost in clor. E una persona c'è, en dan wil je nu een oorstel jotje in een spuwe. Maar de sympathie in commun ne bederen puzie.
1: Il confine tra la Svizzera libera e l'imperi dels nazis è un punt da var 40 meters. In mezzo a quella, una parai da line con una portina. Cici viene spedita c'è la vart da quella portina va e la mort. Balzarin, i mezzaint, bada quai, vezza quai, sa quai. Portretz traumatics citil accompagneran pel rest da sia vita. Schel, pensi ne vo da quest fugitifs, da quellas discussions là in bureau, cosa hai da mettere avanti quai, da c'è salgorda l'amo?
2: Ma se saver che aveva cinciansla. E poi c'è una visi il sentimento che non è c'era gli otti, c'era problemi, erano esters, e il pedio è una che non era attuale in quella discussione, e se c'è un sbaglio di scrivere con questo, lui proviamo a fare in telefono, uno o due lös. E lui era fine, e quello gli odiava e non si blerda più. Ma i sacci di Duna c'è a New York, finestrin, e a discutere con quella, e poi c'è una vista normale, erse emozioni, agitazione, leva telefonare di cloro, ne pigliava io, non leva, e loro squassevano la gotta del telefono, e qua naturalmente c'è mai, sco io fnot, no, pico io fnot, a scena impressionante. Quelle robe sonite enormemente a cuore, perché dice, quando sapeva allora da questo significato della discussione, se si stavano in ora, se al rischio si arrivano in un centro di concentrazione tutt'asci, e là aveva tutto quello che poteva per evitare che non c'è certo in avu. Ma quando non ha evitato, si è certo gli altri in avu, e malgrado, ne ha da, quando non è mai più in vita, e invece mol purtroppo, si confirma anche il cielo, all'angegar, Grigion, ci stava Martina, le ci ha dato spera la posta, aveva un cian, e ne ha dato con quel cian, io ho plazzato della posta, o dal dazi, e la guardia lasciava la persona via verso la ponte, e c'è la guardia della ponte, Martina, con lei all'Austria, l'erano SS. E il cian tanza c'è già da voi, sulla punta via finché di andare a mangiare, se avete mosso il SS del storico in consegna. E qua è il capitano, ma è Sergio, che ha dato casa in giocia nel punto della misura, si va via la cella avanti verso l'Italia o l'Austria, là è il cacciaio di Navo. E a Savarcia, quella yacht, il destino di quella yacht fu stato definitivo tragico. Al provato qua c'è la Bordeaux, Io sapevo da fare altro. Con quale scriveva un po', era il Fulladin, da Martina, veniva qua a Bortmice, quindi un articolo.
1: Fai un quarto una notazione. Valentin Fritz si è lavor per il Fulladin. Valentin Fritz scrive questo ad una del cielo, il Fulladin. Sias columnas da Martina mossen un spierge valià, un con orales avertas per tutte le nuove che l'incontra al confine. All'inizio del 1944 scrive, per esempio, dell'invasione aspettata dagli aliati e constatesce che non è più creata la propaganda dei nazis che lascia per svadere un modo d'una ad essere più fermi, quanto un ces.
0: D'una parte in giugno pare di creare ce la vegna, e l'ora la fortificazione sull'Atlantico. Ma insomma, quelle all'ostro scognivano taxate e rette per tutti i tempi detto in loco. E dall'altra parte dava altre scuole aspettative. Ma invece le nis beim Boot.
1: Claire, Fritz e Martina non sa che gli aliati arriveranno in giugno in Francia, ma lui pare di aver contatto con soldati na Svizzera che sanno della guerra in l'ost.
0: I guerrieri in congedi pare la bramessen be or de motivo di non aver di tornare più a l'ost. Ci vie più es developesce sco l'infern furius, scia dai na, neanche l'invasion nu può essere uscei tremenda.
1: Beius da dore il confin de Martina in vicinanza da Danuder es l'hotel Hochfinstermünz. La arriva sudada todaischia congedi da combat. Un ocel prova da desertar da vendala in Svizzera. Concentir qua il cas de dus, ci nu sun rivats. Da dus sudats ci sun nüt tschüfs del studaischts alla riva da Lin. Il postenen de Martina observa precis, analisesce qua, per esempio, ci in Europa non as lasces unir con violenza. Cionch possibil cia sessa vaer deriva er da ses contacts clandestins. Quest telefonsi discors cial fa tant ad ascus. Ed un savair, ci nu fa nimia gust a se chefs, cocia Balzer Fritz, quinta in avant.
2: Io ho dato un'altra carta su da Bern, che quelle robe non lasciano il scrivere, c'è quasi un segreto. E lei ha detto, ma la tutto si riso per sia plaza, e ha detto, quando va proprio in giù, e scrive qua. Questa è molto importante scrivere.
3: E la quinta, da quella situazione, c'è con la guardia, c'è col chandle, gli otti del cesur la punt via, salgordlamo da quella gli occhi, gli odere qua, odere qua, dire qua una famiglia, dire qua juvens, dire da qua vels, salgordl?
2: No, è non salgordl. Ed erano due o tre persone, da ne visco c'erano sulla punta via, con la gente era giù, e da più non saia. Ma io ho dato, in cose, in queste persone, erano fatte una grande impressione, ed era arrivata in una gruppa, famiglia e una donna aveva un bambino a dispezzo. E questo aveva da dire una voce e la donna aveva lasciato l'ufante per un giorno. E finché un giorno ha detto, da là intorno, una donna ha detto ai figli, alla ha detto che avevano pigliato a mezzo ufante e tal buttato nel buio. Ed era un'altra spera al buio. Qua era il simbolo. Allora la dazzera, la donna del dazzera principale, ha tutta quella matta. Ed era una matta e quella cresciuta su e di scuola a Martina e desidera l'ora di 20 ne più smossabler però no a Martina. Sì. Ma qua ci ha fatto la prima impressione della mamma ci aveva sputato la sua fanta in l'acqua. Per non stare in scena con lui.
3: Che fa? Fin già bene a tagliare rossa da votare zonze la peglialina. E credo ad lui vai a modo di non scegliere ciò che fa la peglialina.
2: Ma la peglialina è scena emozionale. E mi sono già capito in simile situazione che ha mai sognato di mangiare le larme. E ora, vediamo, scusate, vai avanti. Ai, quais mulher eu te lures nu normalmente quase era de uma grande medida a Bern uma decisão do Conselho Federal del 44 pior mais de nas reuniões pior a de junho trameter tot in avô e lá isso lura nu a blair pior difícil de reviver pro no e de reviver de repasso vent visto em Martina de Paparaitz fazia sul da Itália e in hand pro l'Ivert per dir nicht nur über die Schweiz, sondern lunge durch die andere Jota in das Bereich, die nicht so wie wir, die nicht mehr viel fahren höher. E lunge hatte, ist in der Quadrat Confin, in der Jota, die hat eine Person, die haben uns auch da dir in Ohren, per dir, was la Ostia. E alla Crescia, quel Riva, sulle Punte, in Amprono, e invece il riva ora per la punta della Vartulascia, l'Austriaca, e le stesse nuove a cui felice stato da vinto. E altre sono più moderate che stato. Pasqua sono arrivato in prima giorno, sulla montagna, alla scorta Snan, e perché non andare di rore sulla punta via, eravamo con Aiva, in avriglia, ma in mezzo metà nave, in isla, Sperlen, an der Bütavino su, aus der Jot, e un po' durante Arquile, in der Jot, questi non caviele, nievan anis, nievan, vede lo su. E uno o due persone sono giovanite, so lene, non sono mai più visto. E sai, c'è tanto vino di Martina, nieve io ad una lavina, per le sgallerie, e quella, nieve solo in via, e c'è un vino là, e vede c'è disegna, in der Punta Neif, pendisch der Portai der Surevia, e quasi er capita auch in der Dusia, dass in der Gruppe, in einer Parte war der Via, in der Parte sind ein oder zwei, hat halt in der Vor- und in der Lawine, in der Person ist halt der Wind. E qua nie wenn nur in Passa Weire, in Passa Weire, quant tragic, tja, quel Temp ist halt in der Lösche simpel, scoprono.
1: Un leuche simpel scoprono, dis Balzer Fried, oz con 87 ans, da si infanzia Martina, io som l'engedina, ora som la Svizzera e juste per quai, öl in öl, con la seconda guerra mondiale, con l'arsaia straminabla dels nazis alla conquista del mondo. Oz es clair, ci han fat naufragi, e c'è la Svizzera es rivada mütsch. Quella iada conosceva mince svizzera e mince svizzer limnaccia tudaischa. Die Schweiz, das kleine Stachelschwein, das nehmen wir auf dem Rückzug ein.
2: Quaccia Samo es noven soldat svizzers a Martina e am fatten in uno o dus leus foros in la terra. E tutti erano in avanguardia e il più triste è era in Sudà veniva da Martina quello che era per la punta in guardia e credeva non è così semplice deve essere in Sudà e crede
3: perché credevo?
2: Nehmen alle Guerre. So da ist er in der Zelle wart. In der Zelle kurz in Jemen. Er hat in Schertemtja, es sah, dass er ein Bronze per ihr, kurz in Sonizio in Italia. In der Zelle ist in Jemen, ein Delvinade, wo in Jemen Jodo de Luder. Ich hätte kapitän, was wir mit Jünen. In unserer Stadt, beinahe Massimo, nur ein Niveau der Soudage, der hat sich für eine enorme Impression, quelles Land, das sich spüren für. Und quasi sind die Schmetter, das war der Scharfeur mit Jünen. Und ich sehe, eine Leser ist ein Produkt.
3: Dies viveva in la tema constante, cioè qua può essere la prossima ora, la prossima notte, il prossimo Dio?
2: Preciso, non sapeva ancora, grazie a questi nivani, non c'era clandestinamente, mas o papo de escorrer, as vezes em Pânia, a Savai, Maia, em Jossuna, e se tem clor, tanques que vão versus Itália, e quais saem, malgorcio, intervinar de via, de celebrar, vendo a via que dizem as paraites, curte passeio, colonas e colonas de militar, não sei a precis, em Jossivan del tot, se vinha no mundo, e o Martino Neu.
3: E aeroplanos, vê-me ler tudo?
2: Aeroplanos, oh, ai, Blair. Quando del tempo, em Germania, nível bombardar enorme. Dresden, era uma daquelas cidades, sempre, praticamente, não era casa mais em pé. E havia uma certa. L'aviação me plaisava, era apaixonada quai. E é malgor preciso, que se odiava a noite aos aeroplanos, a dizer São Martino via, e se eu ouça vana em Germania. E não sabia se era DC-3 ou qual um dos primeiros aviões que iam em papo de longe. Mas, todavia, vinha da Itália, e a pronosura via, e sabia più ou menos que iam. E por quê? Ma qua è nella dura uscellunch, ma li stessi, ma il corpo si sbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: 1945 finisce la guerra in Europa.
4: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Kapitulation aller deutschen Truppen, Kriegsende in Europa, Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen.
1: Las truppas aliadas arriven fin als confins svizzers. Ma cu la pace arriva la confrontazion col schnuizi del Holocaust.
5: In allen Teilen Deutschlands und den besetzten Gebieten gab es Konzentrationslager. Zusammen waren es mehr als 300. Todesmühlen sie alle. Tausende, die Unsägliches gelitten, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, feierten den Tag der Befreiung.
1: Millis, Citilan survivu, riven ir in Svizra. Da Puntina, Innsbruck, sur Font, Pfunz, riven ir war 4.000 personas sur Martina per ir in avant. In libertà, finì l'America, ma er in ospedals e sün sun teris. Il piccen Balzer Fritz guarda e guarda e salgorda, passa 8 anni più tardi.
2: È son l'unic, ai, son l'unic di Martina ci sarà qua e mo, e non so bot 90 anni, e sto in pasto biarsi, e c'è detto capità, ma sto a reproccia, non sto torno il facel. E hai, qua è stato enorme, impressionante, emozionale. E sapeva che la Jotti stava in avò, riceveva la vita. Qua era chiaro per noi. E lui finì la guerra in mai, e lui è stato completamente spiegato. Lui è venuto da qua in tutti i stati. Vivi morti per morire. E tutti i camions interi, camions militari, vivono ora forse fino a Font, o da ora in giovane ad una eintra con un camion plein yacht, la Puntina, e là per organizzare una vera bain, da giovane tra scuole, là chi è all'ospedale, chi ne sa in giovane, ma qualche mese resta è. Cioè, mio papà aveva una ora da un casa, in giro c'erano questi camions, e con il chauffeur c'era là, nel scurifne, lui aveva una sapere quanto facesse, cioè se sfrar, c'era a scuola, e aveva una falegnameria, e aveva facesse, quanto facesse, se lo aveva a manare sull'ospedale. E dopo ne sai qua era in quel telefono con i lavori per me era interessante e passava io con Elmo a discussioni ne avevamo il fatto cioè si guardava sul camion quando si vivono quando si possono morire qua era già impressionante
3: e loro avevano già una iada quando le davo in differenti fontane c'è una iada si è arrivata una gruppa da DSS c'è questi in stato questi aien ci hanno accompagnato Mussolini a quella allora ciuf e al SS in passati in avanti su del Puschlav craie e loro io della Ingiadina e io de Martina e loro appena ci si in stats vid wart della punt a in rot eintla e a in tut ad un paur chuckles e vaccia e a in justa fat im föco ne qua e mangia Salgordel il de Duchea, c'è un discorso da qua?
2: No, in la sanuera qua, c'è quel paudera, e quel lieve di un anno a fare commissioni in bottiglia per noi, ma c'è la New Trice Mars, e tocca Trice sul Mars anche la guerra, anche sul Inservezzo, e sul Giugno ne torna. È stato alla fine ben soletto, questo Mars non è per noi a scuola, è scritto un romanzo. E even sulla punta di Vienna ci venivano entro Stjadarsko con l'Ode Martina de Veit.
1: Una punta da 40 metri. Il confine tanto vita e morte. Da questo confine desse da quintaremo diverse storie. Als Amerikans, ci sono nuts col tank fine Martina e ambucia il font de d'un paese in pace in mezzo l'Europa. O coci importa a Schwingam, a Balzer e da ses amis. O l'istorgia della Bricha, quella organizzazione judeua clandestina, ci jude fuggira, ci ci ha survivu il Holocaust in Palestina e quai sur la ruta del Reschen pro Martina. Però le storie di Martina toccano quella da sei sposte nent, da Valentin Fritt, che ha provato tutto quello che ti è stato possibile per aiutare. Le storie di un di questi numerosi eroi e la sombriva. Una storia della quale Cesdus, Bap e Phil non hanno mai perso un singolo plet insieme, durante tutta la vita breccia.
2: Qua è stato un gran sbalzo. Qua siamo stati fare meno una fatta. Qua è stato finito e noi abbiamo provato a scrivere al primo zonzo per la fine del zonzo 40. Da sono stato così semplice. Non avevo mai più fame e ad una da mangiare. Ma per blerda più una dire d'intorno. E con qua era in comune e non e non sa da noi, non mi ricordo di giunci, forse è stata una discussione qua di una roba trilla. Mi strars, questi sono più giovani, in giugno in famiglia ne sa, concreta mangi, qua c'è una cosa pure quintar.
3: Cura Pollur Sarbalzer mettersi scuro in pace?
2: Alla fine. Scuro in pace... un po' semplice, dirò alla fine. E sono contento, c'è la nostra occasione, c'è qua e venga documentata e messa anche le analisi delle storie svizzere durante la seconda guerra mondiale. Qua è stato per me estremamente importante e qua c'è una fanosa e si completa mangi in quella direzione. E poi un fast in bain. Grazie a tutti.
3: E robe inscritte, fontana, su scena guarda con l'uffizi, con l'archivio della PTT, con l'archivio culturale in Engiadina Bassa, con l'archivio statale del Centum Grigion, ma e da più mai nessuna sacca da qua.
2: E non è stata neanche la biblioteca centonale a quadra. E cercando il suo ladinstio, ma sbap. Questi articoli, e ninglur nel sten concreto. E penso che non al fatto, perché c'è il VVCF, il nascere da Bern, c'è il fece, sia illegale, quasi il segreto. E non si può accettare, qua, e ha tutto il rischio di scrivere in avanti, natürlich, la linea che c'è il VV, ad ogni fatto. Scomportare scia, per me, davvero rispetto per una persona.
3: E in cleta del c'è stata una situazione fece emozionale, tenduta, o se ce l'ha quinta forse da mein ci saveva precisamo quais un quais quattro quellas cinque personas ci des tot più chönsch sul aspetto emozional ma totüne e pens in non eso io uscea c'è quasi un istorgia ci vive be ant insie memoria
2: quando nos bab sono sgiur in giuna na scritto

Ed uschea finisce nossa Marella da Dots. Quella da Bart Langagi, da Valentin Fritt, al confine Martina, un angagi ad ascus, forza massa ad ascus per lasciar stizis ils archivs. Ma da dot a vonda per ribombar amo 80 ans più tard la memoria da Balzer Fritt. Il mattin ci vive be 5 ans ed es resta sco unica perduta. Questa Marella texts e fotografias chatava pro noi la Rai Zot Cultura rtr.ch. Mes nom Isabel Jäger, abunan zu dir.

RTR. Musica non-stop. Con scoprides. Hits. E sempre verzi.

0: Il D der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. Bienziat ons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti già al grigiun el Cusei Nacional a Berna. Ma os diela ai tonja. A RTR ha ella tradiu che la veni bo a candidai in a tiarza ga pel Cusei Nacional. Ai saggi bo stau in a leva decision, a quella ha gi de fa nuot con la fin del process de la Bova e la Val Bondasca, no a quella ai venide declarada innocenta, di Anna Giacometti. Ma con si sonte ciun ons ha gi ella al sentiment che in a nova fase da sa javeta anciaivi, a quella vei de pli temps per se sezza. Al Spital Regional sur Selva a Ion ha in niev direktur ad interim. Sco quei calcusei administrativ comunicescia entre Rolf Gilgen en Uffizi a jem prem d'Oktober. Gilgen ha di varge vegn ons experiencia de manà el sektur de spitals. Quei en spezial co la transformaziun e l'integraziun d'organizaziuns de sanedat. Insieme con la direzione del personale sel niev direttore ad interim responsabels per la direzione operativa e per il sviluppo del spital. Scoda vos ai Rolf Gilgen staus direttore ad interim del Spital Regional a Sameden. In Svizzera ein si sonte managis de tratje de pors en quarantena per vaia dinamal sogna del lom. Quei comunicasse i uffici federal per sa girtat de victualias a faits veterinars. In Grigiun ha il tenor veterinario cantonale Jochen Beard, ma in managi con 100 pors per tu caus. La malsogna ha fet contagiosa a poca giuna grons dons economics. Per Christians ha la malsogna d'Anton bo prigolosa. Al Parlament Svizzer di Ostutine die alla convegna del commerci liber col stadis Mercosur. Quai d'Anton en in versione con compromiss. E la nuova versione dà i pagamenti di compensazione per l'agricoltura da radun in a mese miliardi francs durante 6 anni. La convegna riduzisce ed eliminisce dazi in commerci con l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay e l'Uruguay. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTL. Und Schufrides, Hits, ist immer Welt. Musiker nonstop.

RTR, musica non-stop. Concert pervers. Scouvridas

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde schwolazzen las grigias e ceccas urainte s'aurora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

O contas ga venus cantavo. De Jacan Michel Nai. O contas ga venus cantavo el biramonch canzuns. Cun forza ne sulom un drau ils usits velz grijuns. Che dolce canta el virf metern ramonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, ramonchs, restrein fin fac, uroin, cantan canzuns, restrein fideuvels allungat, al pleit dils vils grijuns. Che dolce canta el virf metern ramonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic, ti virf de nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf metern ramonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Cimainová, Cimainová da vendaccia. Es un mariner senza passion, pel mar per barcia si destun, per guai ad un in patria. Et amava l'ambiatai, montagnes flums et sulai. E vimpels munds be fuis lanches, und a cor und retromanche, bin romanche in clea quai.

Es un Staat set on sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra in giu ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par qua e sune tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, al mai in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, miss Charles. Se sono marinerto a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navi il monte, zoom pastrull, ma